Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Thank you.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Oh,

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846. Oppure la Grotta di Merlino.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. Abbiamo con noi, in contatto telefonico, Enrico Moriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere degli animali. Benvenuto, Enrico.
1: Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, con Enrico faremo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Secondo te, com'è andata questa... Sappiamo tutto, sappiamo tutto.
1: Male,
0: vero?
1: Perché si dimostra che purtroppo le tematiche relative alla difesa degli animali non sono tematiche che riescono ad aggregare il voto.
0: Esatto, che riescono a incidere sul voto.
1: Le analisi possono essere diverse, però a me sembra che non incidano perché non ci sia la convinzione tra quelli che difendono gli animali della necessità di ottenere anche un risultato politico,
0: certo.
1: Elettorale.
0: Certo, oltretutto gli animali si contemplano anche il pianeta, perché gli animali vivono sul pianeta, è l'essere umano che ha invaso tutti i territori del pianeta. Invasione continua. E infatti noi abbiamo fatto anche un decalogo, Vote for Animals, a cui alcuni candidati hanno aderito. Magari brevemente ve lo leggo. Allora, il divieto di tenere cani a catena senza eccezioni, più risorse per la lotta al randagismo e per la sterilizzazione dei gatti, transizione verso un'alimentazione vegetale con almeno un giorno di dieta vegetale alla settimana nelle mense, finanziamento annuale dei centri di recupero animali selvatici e dei santuari gestiti da associazioni, abolizione della caccia e attuazione di piani di contenimento incruenti anche con esperimenti pilota per le specie considerate invasive ad esclusione dei sistemi cruenti. 6. Finanziamento annuale della legge sulla ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. 7. Corsi di formazione e approfondimento per responsabili ufficiali, applicazione legge 18904 contro il maltrattamento animale e per la polizia locale sulle norme a tutela degli animali. Divieto di utilizzo animali in sagre, fiere e pali e promozione dei circhi senza animali. Divieto dei botti e fuochi d'artificio, messa in sicurezza dei canali artificiali. Questi erano i 10 punti che chiedevamo a tutti i candidati e qualcuno ha aderito. Purtroppo però non sono molti quelli che sono stati eletti, perché abbiamo Sara Di Sabato, Alice Ravinale, Nadia Conticelli, Alberto Unia. Sara Di Sabato è del Movimento 5 Stelle, così come Alberto Unia, Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra, Nadia Conticelli PD. E purtroppo non sono stati molti quelli che sono stati eletti al Consiglio regionale.
1: Ma soprattutto non avevano firmato il documento e quindi non sono stati... sono stati eletti quelli che non hanno firmato il documento, perché tutte le compagini,
0: esatto,
1: tutti i partiti di centrodestra vincitori non hanno firmato, nessuno di loro ha firmato il documento.
0: Infatti.
1: E quindi questo documento è un documento che è stato, come dire, cancellato, ma non dai politici, dagli elettori.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Nel momento in cui gli elettori non l'hanno sostenuto, diciamo, perché complessivamente c'era più un aspetto di visione degli animali. C'è una sensibilità per gli animali nella gente, però questa sensibilità non si concretizza nel voto politico.
0: Certo. E questi 4 candidati che sono stati eletti, con loro faremo un tavolo. Li ho già invitati come rappresentante del tavolo Animali Ambiente, li ho già invitati alla nostra prossima riunione che sarà il 10 settembre. Alcuni hanno detto che parteciperanno.
1: Sì, naturalmente la vita diciamo, di minoranza in un'assemblea elettiva non è una scelta facile.
0: Certo,
1: perché diciamo, di base le proposte che arrivano dall'opposizione non è che sono molto considerate, ancora di più in questo momento in cui la visione politica delle compagnie di centrodestra è una visione molto, diciamo, molto prepotente.
0: Esatto,
1: diciamo così,
0: esatto.
1: Per cui non è che sono molto disposti ad ascoltare proposte alternative.
0: Che poi l'ambiente dovrebbe riguardare tutti, no? credo che riguardi tutti.
1: A parte che, diciamo, su un periodo che sto discutendo anche con amici avvocati dell'articolo 9 della Costituzione, diciamo, il connubio tra animali e ambiente è rafforzato anche appunto dall'articolo 9 della Costituzione, perché sono messi assieme nello stesso articolo.
0: Certo.
1: Però purtroppo gli animali sono ancora visti come quasi una cosa a parte rispetto all'ambiente, ma soprattutto l'ambiente, neanche l'ambiente, perché le conseguenze negative per gli animali le possono vedere solo quelli che hanno la capacità, la sensibilità,
0: certo,
1: di vederle. Le condizioni negative dell'ambiente le possono vedere tutti, però neanche questo fatto che tutti possono vedere il disastro che sta accadendo con la conduzione che noi facciamo dell'ambiente, neanche questo fa cambiare idea alle persone. Storicamente le alluvioni avvengono nel periodo primaverile e nel periodo autunnale. In questi giorni è avvenuto un disastro incredibile.
0: Un disastro incredibile, infatti.
1: E neanche questo non ci fa riflettere.
0: No, non ci fa riflettere perché non viene considerato che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento, tra l'altro. Il cambiamento climatico anche.
1: Il collegamento tra gli animali e l'ambiente, ad esempio, viene proprio certificato da questo fatto, che è stato accettato, che è stato anche affermato dalla stessa FAO, che che appunto gli allevamenti intensivi sono una delle maggiori cause di inquinamento da gas serra.
0: Però fin tanto che gli animali sono considerati cose, rez, oggetti, possiamo distruggerli come ci pare, no? Questo è il pensiero dell'antropocentrismo, della cultura dell'antropocentrismo, purtroppo.
1: Sì, diciamo che cambiare un approccio non è facile, anche perché è un approccio che si è, diciamo, concretizzato in centinaia di anni, migliaia di anni, e quindi questo
0: cambiare mentalità.
1: È difficile.
0: Oltretutto siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. Quindi questo la dice tutta.
1: Sì, questo è lo stato di fatto, che però, come per quanto riguarda i disastri ambientali, non induce nessun ripensamento.
0: Infatti.
1: Perché poi tante volte si dice, ma le scelte politiche, certo, le scelte politiche non vanno nella direzione di preoccuparsi dei problemi appunto ambientali o delle conseguenze per gli animali, però bisogna dire che i politici sono spalleggiati, sostenuti,
0: chiaro,
1: da una larga parte della popolazione che non gliene frega niente di questi argomenti.
0: Ma certo, finché ci sarà un ministro che parla dell'unico essere senziente è l'uomo, dimostrando un'ignoranza pazzesca, diciamocelo.
1: Però il problema è, secondo me, che chi è che si accorge di questa ignoranza, come si può dire?
0: Finché ci sono i media di regime, certo, c'è il mainstream,
1: Sì, questo ci sposta anche l'argomento su quello, però bisogna anche dire che i cittadini avrebbero anche una loro capacità di giudizio, se solo volessero usarla, e se, certo, che può essere fortemente influenzata dalle opinioni maggioritarie che vengono espresse.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
0: Ok.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi, siamo sempre in contatto telefonico con Enrico Morriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere animale. E stiamo facendo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Ora, chi ama gli animali è penalizzato fortemente da queste elezioni che vanno sempre più verso destra, no?
3: Sì, non, diciamo che storicamente, anche praticamente, i partiti orientati sul centro-destra, gli animali, soprattutto si potrebbe dire che hanno una visione degli animali veramente dicotomica, perché
2: sì, sì.
3: Mentre prestano qualche un po' attenzione
2: agli animali di affezione, esatto.
3: Poi però come cambia la situazione, gli animali diventano delle cose, come si diceva prima.
2: Certo.
3: L'esempio tipico sono i cani, secondo me, perché il cane, finché viene considerato animale d'affezione, allora magari c'è qualche interesse nel dire vabbè, cerchiamo di organizzare, so, anche la pettera, diciamo queste cose qui, però come l'animale non è più d'affezione, tipo il cane di campagna, il cane di cascina, allora sono anni che lottiamo per
2: sì.
3: ottenere in Piemonte, come in altre regioni, cioè, come è già avvenuto in altre regioni,
2: l'abolizione della catena, certo.
3: Allora,
2: che Cirio ce l'aveva anche promesso questa cosa, ce l'aveva promessa, però promesse da marinaio.
3: Sono sempre anche un po' marinai,
2: infatti.
3: Hanno anche sempre un po' per mare. Il fatto è che, appunto, però questo atteggiamento ci dimostra proprio come ci sia una questa distanza tra gli animali che loro pensano che siano ininfluenti per quanto riguarda l'economia, come diventano un qualcosa di che è coinvolto nei discorsi dell'economia. Non è, l'entità animale non conta più e conta solo più l'interesse umano.
2: Tu hai scritto un bellissimo libro che è Il dolore degli innocenti, no?
3: Sì.
2: Ecco, parli proprio di questo, animali di serie A e di serie B. Infima serie è quello dei pesci, che sono considerati meno che cose, tutto sommato.
3: Sì, perché purtroppo i pesci hanno, come dicono gli autori che ho consultato per questo libro, i pesci hanno un grosso problema che non comunicano, che comunicano diversamente con noi.
2: Certo.
3: No? E se già noi non riusciamo a vedere che sono la sofferenza di un maiale o di un bovino, che se si guardassero negli occhi già si capirebbe.
2: Infatti.
3: Possiamo immaginare che i pesci che non si lamentano con la voce, hanno uno sguardo totalmente con espressioni totalmente diverse dalle nostre, e quindi è chiaro che dire che questi animali, portare le persone a ragionare che questi animali soffrono, è molto difficile.
2: Infatti. Oltretutto, con la carne coltivata si risolverebbero un sacco di problemi etici, di salute anche del pianeta. Infatti, non va in quella direzione, la destra non va in quella direzione. Le elezioni che hanno dimostrato che non vanno in quella direzione.
3: No, diciamo che la destra segue, come si suol dire, la pancia delle persone ed è molto attenta a, diciamo, a sostenere le lobby che a lei interessano.
2: Allora, certo.
3: La lobby degli agricoltori, degli allevatori.
2: Col diretti
3: si è decisamente legata, mi sembra, a Fratelli d'Italia, comunque quello prima destra. Loro sostengono, a differenza forse dei partiti di centro-sinistra, che sostengono anche i loro, diciamo, chi entra nel loro ambito di interesse, però a volte hanno un po' più questo atteggiamento, cercare di essere un po' più universali, no?
2: Sì.
3: Cioè di dare uno sguardo a tutti. Invece la destra non gliene importa niente, sostengono i cacciatori senza dei problemi, e mescolano tutto assieme, sostengono associazione che difende i pet, difendono i cacciatori,
2: certo.
3: Difendono i macellai, difendono i grossi allevatori, e poi contemporaneamente propongono, non si sa come pensano di farlo, di sostenere, che so, i consumatori, che in tutta questa vicenda sono degli sfruttati.
2: Senza
3: considerare che, ad esempio, l'agricoltura, oltre che l'allevamento, anche l'agricoltura è una grandissima fonte di inquinamento, e lì si parla di sostanze chimiche che vengono buttate in quantità incredibile nell'ambiente, e di questo nessuno parla. Quindi la destra ci presenta l'agricoltura come come la salvezza del pianeta. Purtroppo è la salvezza del pianeta perché ci dà cibo, però nel modo in cui ci dà cibo sarebbe tutto da riconsiderare.
2: Certo. Il filosofo Gino Di Tadi, che tu conosci bene, diceva che l'animalismo non è un pensiero debole, perché io aderisco assolutamente a questa ipotesi, perché non è un pensiero debole. Infatti l'animalismo riguarda tutti noi che siamo sfruttati allo stesso modo.
3: Sì, riguarda tutti noi, anche perché noi siamo animali, formalmente
2: siamo
3: animali. Solo che noi, siccome sappiamo parlare, comunichiamo tra di noi, anche se tante volte comunichiamo tra noi con le parole, anche se tante volte certe persone parlano un po' a sproposito.
2: Molto a sproposito.
3: Noi ci riteniamo superiori, e purtroppo questo atteggiamento bipolare, per cui c'è una parte di popolazione che vede che capisce la sensibilità ai problemi degli animali, è una grande maggioranza, questo dobbiamo dire, che c'è ancora una grande maggioranza che non lo capisce,
2: certo.
3: Si mette in grosse difficoltà gli animali. Poi è comodo, perché l'animale non può protestare, e quindi
2: infatti è sfruttatissimo, è sfruttato come noi, tutto sommato siamo sfruttati anche noi.
3: Sicuramente.
2: Va bene, credo che possiamo chiudere qui. Grazie del tuo intervento illuminante, perché tanto la pensiamo allo stesso modo, lo sappiamo benissimo.
3: Va bene.
2: grazie a te.
3: Grazie, sempre a disposizione.
2: Certo, grazie. Grazie mille.
3: Arrivederci.
2: Ciao. Ringraziamo ancora Enrico Moriconi. Ricordiamo il suo libro Il dolore degli innocenti, edizioni Trischel, che potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, in Piazza Statuto 15, anche in ebook al sito triskeledition.com. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato. Vi saluta Rosalba Nattero, e alla prossima!

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

arriva dalle 11 mesi 40, ma che fu meglio mi ha disastrato.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland. Oggi vorrei soffermarmi su degli interrogativi che sorgono spontanei rispetto alla vicenda, o meglio, alla legislazione che prevede alte sanzioni che riguardano le nomenclature del latte a base vegetale, così chiamato fino ad oggi. Perché ostacolare l'evoluzione del latte verso una transizione al vegetale? Come mai il governo italiano si accanisce così tanto sulle diciture di prodotti alimentari a base vegetale, dove è chiaro che sono prettamente vegetali? Come mai ha paura delle nomenclature e prende le parti dei prodotti tradizionali a base animale? Si è venuto a creare un vero e proprio anatema sul latte e i suoi derivati. Guai a nominare allo stesso modo prodotti che sono simili ma vegetali. Quindi, allora, giù sanzioni su questo. Ma vediamo un pochino più da vicino la vicenda. L'alimentazione a base vegetale si allarga sempre di più il ventaglio anche delle persone che la scelgono, così come si allarga il mercato e il numero di aziende del plant-based e del cibo vegan, tanto che le cifre di produzione hanno sfiorato lo scorso anno 639 milioni di euro. Questo significa che sempre più persone si rivolgono a questo tipo di alimentazione. E, come capita a cicli ripetutamente, c'è chi fa di tutto per ostacolare questa crescita, principalmente per motivi di politica legata all'economia. Così ci troviamo in questo momento ad affrontare la battaglia del latte verso i prodotti a base vegetale, o meglio, oggi definito milk sounding. Non è una cosa nuova, prima si era già tentato di farlo anche con la carne vegetale, il meat sounding. Si era fatto anche tipo con panettoni e colombe, perché non si potevano chiamare così, o con la carne coltivata, e adesso col latte. Insomma, sono attacco legislativo tutti gli alimenti a base vegetale che la scienza e le aziende del settore alimentare sono riuscite a riprodurre simili al classico, con gusti, consistenze e proprietà nutrizionali persino migliori dei classici. Così lo Stato italiano si è, diciamo, inasprito sulla nomenclatura del latte e derivati, formulando e approvando sanzioni davvero forti. Questo è successo il 15 aprile di quest'anno. Cioè, insomma, circa un mese fa, quando la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante, tra virgolette, disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, già approvato dal Senato, concludendo l'iter parlamentare del provvedimento. Si tratta di un intervento presentato dal governo come necessario per rafforzare la tutela del sistema agroalimentare nazionale e contrastare frodi e contraffazioni, ma che contiene al suo interno misure fortemente critiche, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle alternative vegetali ai prodotti lattiero-caseari. Le sanzioni si estendono anche ai casi in cui il termine latte sia utilizzato in combinazione con espressioni come di soia o di avena, che pur indicando chiaramente la natura vegetale del prodotto e quindi non possono trarre in errore il consumatore, rientrerebbero in ogni caso nel divieto previsto dalla legge. Persino le diciture in forma negativa, create per maggiore trasparenza per il consumatore, rientrerebbero nel divieto e quindi sarebbero sanzionabili le diciture come senza latte, non contiene latte, alternativa al latte o non è latte. Dunque, più chiaro di così, non è ingannevole. Insomma, quasi una inquisizione sul latte, pena multe fino a 100.000 euro per chi usa il termine latte sui prodotti vegetali, cioè per i produttori che lo mettono in etichetta. Ma così si vuole intenzionalmente frenare un processo di evoluzione verso un'alimentazione sana, a sostegno della nostra salute, della salute del suolo, della salute dell'aria, dell'acqua, e soprattutto per dare fine a una abominevole tradizione di sofferenza inflitta ai nostri simili, gli animali da reddito qui sul pianeta Terra. Tra l'altro, Teniamo conto che chi acquista questi prodotti è generalmente più informato e consapevole di quello che sta comprando, e questo rappresenta un ulteriore elemento che ridimensiona il rischio di confusione. Quindi è palese chiedersi se le iniziative contro il cosiddetto milk sounding o anche il meat sounding non rappresentino in effetti dei tentativi di natura politica volti a ostacolare un settore più etico e sostenibile, in rapida crescita, tra l'altro in rapida espansione. Nella fattispecie, l'articolo 9 della versione approvata dal Senato interviene sulle violazioni relative all'utilizzo delle denominazioni di latte dei prodotti lattiero-caseari, introducendo un sistema sanzionatorio autonomo e più rigoroso rispetto a tutto il quadro europeo. La norma amplia infatti le condotte sanzionabili, includendo anche i casi in cui queste denominazioni siano accompagnate da indicazioni esplicite sull'origine vegetale del prodotto o da formulazioni cosiddette negative, per esempio il non latte, il non burro, colpendo così anche comunicazioni trasparenti e non ingannevoli. Insomma, alla fine della fiera, l'approvazione definitiva di provvedimento da parte della Camera che cosa può rappresentare, se non un atto per impedire o comunque limitare la diffusione dei prodotti plant-based, in un contesto in cui questi costituiscono una crescente parte del mercato e uno strumento rilevante per la transizione verso modelli alimentari più sostenibili e senza sofferenza animale. Insomma, viene da chiedersi questo. Però è doveroso ribadire che il mercato delle alternative vegetali in Italia, soprattutto per quanto riguarda le bevande, è in grande ascesa, e lo dichiara il Good Food Institute, dove afferma che le bevande a base vegetale si confermano la categoria più consolidata e con la maggiore quota di mercato. Nel 2024 rappresentavano il 50,7% del valore delle vendite plant-based. Ma in generale le vendite al dettaglio di 5 categorie di alimenti a base vegetale, tipo alternative a carne, a latte, a formaggi, a yogurt e panna, nei supermercati e nei discount in Italia hanno raggiunto, come accennavo anche prima, i 639 milioni di euro nel 2024, un aumento del 16,4% rispetto al 2022 e al 7,6% rispetto al 2023. Ecco allora che le sanzioni per evitare fraintendimenti per i consumatori sono decisamente difficili da spiegare, visto che i consumi dimostrano in modo lampante che non esiste nessuna confusione, ma al contrario solo una scelta consapevole. Ma ora facciamo ancora un'altra parentesi sul latte comune, ovvero il latte classicamente conosciuto. Il latte di altri mammiferi, mucca, capra, pecora, bufala, utilizzato per gli umani, al di là delle considerazioni dei luoghi comuni che si portano avanti dal secolo scorso, è in realtà lontano dall'essere un alimento importante per l'alimentazione umana, perché non solo non è utile, ma si rivela dannoso al pari di qualsiasi altro alimento di origine animale, come fattore di rischio per le malattie croniche metaboliche, insomma, come per carne e uova, predisponenti anche patologie come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e neoplasie. Non si considera che invece il suo consumo è qualcosa di assolutamente naturale. Il latte è fatto per i lattanti, non per gli adulti, né per i bambini già svezzati. E anche per i lattanti solo il latte umano è adeguato, non quello di altre specie. Oltre alle intolleranze al latte animale, gli effetti sulla salute del consumo di latte e latticini sono simili a quelli derivati dal consumo di altri prodotti animali, perché il profilo nutrizionale è del tutto simile, come contenuto di proteine animali, grassi saturi e colesterolo. Al pari della carne, il latte è completamente privo di fibra e delle centinaia anche di sostanze fitochimiche contenute nei cibi vegetali, per esempio, cioè che si sono rivelate dei fattori di protezione contro le malattie degenerative come la malattia coronarica e il cancro. Anche la diffusa credenza dell'utilità di latte e formaggi come cibo per rendere le ossa forti va rivista, perché anche se il latte contiene molto calcio ha anche tutti gli svantaggi che ho appena citato, e il calcio è ben rappresentato in una dieta a base vegetale. Come già ben espresso in una guida alla nutrizione salutare del professor Walter Willett della Harvard Medical School, Bere 3 bicchieri di latte al giorno equivale a mangiare 12 fette di pancetta oppure un big hamburger, ripieno di salsa, carne e formaggio, con una porzione di patatine fritte. Allora, meglio conoscere alcuni problemi legati al consumo di latte animale, giusto? Per sapere su che terreno ci si muove rispetto alle sue caratteristiche. Allora, vediamo il ferro. Il conosciuto latte vaccino ha un contenuto di ferro bassissimo. 0,2 mg per 100 mg, inibisce l'assorbimento del ferro da altri cibi e può essere responsabile di perdite di sangue dal tratto intestinale, che contribuiscono a diminuire i depositi di ferro nel nostro organismo. I grassi. Il latte e i latticini contengono alte quantità di grassi saturi e colesterolo, che favoriscono l'insorgenza di aterosclerosi. Se calcoliamo la percentuale di calorie derivanti dai grassi sulle calorie totali, il latte intero contiene il 50% di grassi, quello parzialmente scremato il 31%, il formaggio Emmental il 68%, il burro il 100%. Contaminanti. È noto che negli allevamenti intensivi viene fatto largo uso di antibiotici e altri farmaci, che si ritrovano quindi anche nel latte, oltre che nella carne. Inoltre, le coltivazioni di vegetali per i mangimi degli animali sono irrorate con sostanze chimiche di ogni genere, e anche esse si accumulano nei prodotti animali. Infine, i trattamenti di sterilizzazione permettono la sopravvivenza nel latte di germi. La stessa direttiva ammette anche un contenuto non superiore a 400.000 per millilitri di cellule somatiche, il cui nome comune è poi PUS. Lattosio. I tre quarti della popolazione umana non digerisce il lattosio, con conseguenti coliche addominali, gas e diarrea. Se digerito, il lattosio libera il galattosio, un monosaccaride che è stato messo in relazione con il tumore dell'ovaio e la cataratta. Allergie. Il latte è uno dei maggiori responsabili di allergie alimentari e non solo, tant'è vero che eliminando latte e latticini molte persone si sono liberate di allergie che le affliggevano da anni. Durante la digestione dei latticini vengono rilasciati oltre 100 antigeni, cioè le sostanze che innescano le allergie. Spesso i sintomi non vengono attribuiti direttamente al consumo di latte, ma molte persone affette da asma, rinite allergica, artrite reumatoide migliorano smettendo di assumere latticini. Diabete. Il consumo di latte, così come ogni altro alimento di origine animale, è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2, mentre per il diabete di tipo 1 il consumo di latte è da evitare, perché da alcuni studi è emerso che conterrebbe una sostanza che distrugge le cellule pancreatiche produttrici di insulina. Coliche del lattante. Colpiscono un lattante su 5 e spesso sono dovute all'assunzione di latticini da parte della madre. Insomma, da questo ne consegue che una alimentazione più vegetale e meno animale da parte della madre, che allatta, è di grande supporto anche al piccolo. E se la mamma vuole mangiare i formaggi, ormai le alternative vegetali a questo sono davvero tante e buone. Infatti, è in atto nel mondo una conversione da parte di sempre più aziende produttrici di latte e formaggi al vegetale. E questa conversione contagia anche molti allevatori nel mondo, che hanno invertito la rotta nelle proprie aziende per produrre prodotti vegetali e rinunciando allo sfruttamento animale. In pratica stanno abbandonando la produzione di carne e formaggio per piantare vegetali, come ceci e farro, destinati al mercato vegetale. Come mai questo cambiamento? Si tratta di un cambiamento consapevolmente etico, perché non riescono più a sopportare di allevare prima e mandare al macello poi le loro mucche e vitellini. Infatti, quello che non tutti sanno quando acquistano latte, vaccino e formaggi al supermercato o al banco del mercato, che non esistono animali da latte come se fossero macchine. Qualsiasi mammifero, esattamente come l'essere umano, produce latte solo dopo una gravidanza. E se la gravidanza non c'è, non c'è nemmeno il latte. E quindi queste povere mucche o animali vengono ingravidate a ripetizione per farglielo produrre. Così tutto il mondo che si affaccia all'alimentazione vegan, ben venga che, non so, si possa attingere da una tradizione, in questo caso casearia, ma a partenza da prodotti vegetali e non animali. Allora, perché trovare il cavillo per sanzionare? Ci vorrebbero invece aiuti, incentivi e persino una medaglia per chi produce le alternative vegetali ai prodotti lattiero-caseari. Pensate a quante vite risparmiate, quanta sofferenza in meno per i nostri compagni di viaggio qui sulla Terra. Senza contare anche quale vantaggio nell'igiene della produzione e del prodotto finito che possiamo gustare e quante malattie in meno per noi umani e soprattutto per loro. Per cui ben venga l'alimentazione a base vegetale che sta evolvendo in modo esponenziale, non solo per le varie possibilità che man mano il mercato offre al pubblico, ma anche per il numero in aumento di coloro che la scelgono. Tra l'altro, darebbe anche molti posti di lavoro in più e persino molto più onorevoli che non lo sfruttamento e l'assassinio. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sì. E ritorniamo nel pratico all'innominabile latte, ovvero alla nomenclatura con cui bisogna chiamarlo adesso, cioè bevanda a base vegetale. Intanto, molti menù possono facilmente essere realizzati senza il latte vaccino, semplicemente eliminando questo ingrediente oppure sostituendolo con quello di soia o di altri vegetali. Per di più, il consumo di queste bevande non è destinato solo alle persone che hanno scelto una dieta vegana, ma sono anche utilizzato comunemente da chi presenta allergie alle proteine del latte vaccino, intolleranza al lattosio, oppure desidera semplicemente evitare il latte animale. Le tante varietà disponibili permettono di soddisfare i gusti di un numero crescente di consumatori che ormai, abituati alla bevanda vegetale, hanno rinunciato completamente al latte vaccino. Tra l'altro, è anche possibile autoprodurre vari tipi di bevande vegetali con degli estrattori appositi e partendo dai vegetali scelti più acqua. Esistono oggi in commercio svariati tipi di bevande vegetali, sia nei supermercati che nei negozi di alimentazione biologica o vegetale, o anche acquistabili online. Allora possiamo rivederne un attimo insieme, qui qualcuno, che li avevamo già citati in precedenti trasmissioni di Vegan Sì, ma vale la pena di riconsiderare. Così le oggi nominate bevande vegetali utilizzate al posto del latte. Eccone alcune. Allora, quelle a base di soia. È la meno calorica e la più ricca di proteine, ha meno grassi del latte vaccino intero, circa gli stessi del latte scremato. Ma sono grassi poliinsaturi, i grassi buoni. Poi contiene vitamine A, vitamina E e vitamine B più minerali, e tra questi il ferro è presente in quantità doppie rispetto al latte vaccino. Allora, quella base di riso, senza glutine, ricca di zuccheri semplici, fornisce energia prontamente disponibile. Non è ricca di proteine, ma è la meno grassa, con vitamine A, B e minerali. Allora, quella base di avena è poco calorica e con un limitato contenuto di grassi, prevalentemente poliinsaturi, ricca di zuccheri semplici, vitamina E e acido folico. È leggera e digeribile e a basso indice glicemico. Poi, a base di mandorle, è la più calorica di quelle appena citate. Dà un buon apporto di acidi grassi poliinsaturi, di antiossidanti e di calcio, che ha effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Quella di miglio, che è povera in grassi ma ricco di proteine, minerali e vitamine del gruppo B. Quella di noci, che ha il pregio di avere un alto contenuto di antiossidanti, di vitamina E e di acidi grassi omega 3. Quella di nocciole, che si trova o da sola o in combinazione con soia o riso. Energetica, ricca di minerali e vitamina E, così anche delle caratteristiche antiossidanti e in più anche con vitamine del gruppo B. E poi c'è quella di cocco, cremosa e dolce, e per il suo contenuto in grassi è anche ottima in pasticceria. C'è anche quella di canapa, che contiene circa il 30% della razione giornaliera raccomandata di vitamina D e una buona quantità di calcio, che sono due in sostanze importanti per la robustezza delle ossa. E c'è anche in alcuni supermercati, in alcuni posti, si trova anche quella a base di piselli,

oltre alla scelta in base anche alle proprietà di ciascuna. C'è poi tutta una serie anche di prodotti caseari ricavati da alcune di queste bevande vegetali, quelli che vanno a essere l'alternativa lodevole ai formaggi, burro e panna. Però anche questi in etichetta non dovranno più mostrare nessun riferimento alla parola formaggio o burro o panna. Per il burro l'alternativa vegetale la si può chiamare margarina. Per la panna la si deve chiamare crema vegetale, insomma è un po' assurdo tutto questo, ma soprattutto guai se in etichetta c'è la dicitura formaggio, addirittura nemmeno con nomi simili che lo ricordino. Quindi, anche se a livello di derivazione di questa parola il formaggio originale è stato chiamato così perché veniva messo in forme, proprio per dargli la forma, tanto che asciugasse o stagionasse, allora perché sanzionare la parola formaggio, per dire, o mozzarella che deriva dal mozzato, non lo so, o burro, o panna, o latte, per qualsiasi simil prodotto vegetale, anche se non contiene latte? Non so, non credo che qualsiasi consumatore si possa confondere e si possa considerare tutto questo una frode. Così come il consumatore, per esempio, non è che si confonde con il latte idratante o il latte detergente, no? Altrimenti bisognerebbe cambiare nome anche a questi, no? Oppure sanzionarli, non lo so. D'altra parte, anche tutti quelli che fino adesso sono stati chiamati, fino a oggi sono stati chiamati latte di soia o di avena o di riso, non so, non ci sono stati problemi di confusione. Era ben chiaro, scritto chiaro, di che cosa si trattasse e il consumatore poteva tranquillamente scegliere. Insomma, davvero sembra un'assurda crociata contro il cibo a base vegetale. Comunque, e nonostante tutto, al di là dei nomi o cognomi, alla fine oggi la scelta alimentare senza utilizzare animali e loro derivati sta diventando imperante e tutti possono essere invogliati a provare l'alternativa verso il cibo 100% vegetale. Perché al di là di tanti discorsi o di ipotesi di iniziative complesse, iniziare a migliorare il mondo si può soprattutto a tavola e iniziando a eliminare la sofferenza di esseri uguali a noi. E questa è una vera rivoluzione, una rivoluzione tra l'altro persino gustosa. Allora, io dopo tutte queste disquisizioni, però informazioni anche importanti, prima di salutarci vi ricordo che gli argomenti trattati oggi in trasmissione rispetto a una scelta alimentare rispettosa verso il pianeta e verso tutti gli animali, quindi sana e antispecista, li potete trovare sulla rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com. Ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it. Un saluto a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

arrivata alle 1:30.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al Pianeta Vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia il Pianeta Vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata, principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione. Tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli. È alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla Porta Maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questo è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della Porta Minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo nell'arco dell'intero ciclo la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della Porta Minore in salita, quindi dietro il muro del Vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le 3 stelle della cintura di Orione. E sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la Porta Minore e il Sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i 3 falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'acropoli sono talmente precisi e quindi non certo casuali che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge, ad esempio, Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsiadat, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa Alatru, Alatre, Alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Latri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente. Allora, in via teorica, potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'Acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, avendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, i giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'Acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'Acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'Acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'Acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'Acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Come è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora giungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'Acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare di un tempo ciclico incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro, nei giorni di equinozi, proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione, che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore. E in quel punto sorge il sole il 21 dicembre, al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale, verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancora più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri?

infatti i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio ad Alatri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati i siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'Acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale sotto uno stato meditativo che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'Acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Alatri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'Acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose

cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla decima puntata di Animali Narranti. Nell'ottava puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di tempi moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità. Oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi, scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti i 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importare.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide. Le api scompaiono. Internet smette di funzionare. La Terra rallenta la sua rotazione. Le stelle si spengono a una. Il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso, «e dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui

erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica. Un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso. Ci mostra come, proprio da quel dolore, Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare, non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia. Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno.
Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo. E così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso. Ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck. Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata. Okay.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è: cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Cos'è la coscienza? La scienza si sta interrogando sul problema di definire cos'è la coscienza, ma senza arrivare a delle risposte. Nel 2012 all'Università di Cambridge, molti scienziati nel campo delle neuroscienze, alla presenza di Stephen Hawking, hanno decretato che la coscienza non era solo prerogativa dell'essere umano. Questo nel 2012. Ma nel mese scorso all'Università di New York, 39 scienziati sono arrivati alle stesse conclusioni. La coscienza o consapevolezza esiste in tutti gli esseri senzienti, corvi, polpi, bombi, pesci pulitori. Sono solo alcuni degli animali che hanno cognizione di esistere, citati dagli esperti nel documento. In primo luogo esiste un forte sostegno scientifico per l'attribuzione dell'esperienza cosciente ad altri mammiferi e agli uccelli. In secondo luogo, l'evidenza empirica indica almeno una possibilità realistica di esperienza cosciente in tutti i vertebrati, compresi rettili, anfibi e pesci, e in molti invertebrati, compresi come minimo molluschi, cefalopodi, crostacei, decapodi e insetti. In terzo luogo, quando esiste una possibilità realistica di esperienza cosciente in un animale, è irresponsabile ignorare tale possibilità nelle decisioni che riguardano quell'animale. Dovremmo considerare i rischi per il benessere e utilizzare le prove per informare le nostre risposte a questi rischi. Queste considerazioni sono tratte dalla dichiarazione di New York sulla coscienza. Ma come si può pensare che anche il mondo vegetale non arrivi alla coscienza? Con tutte le prove che hanno dimostrato che le piante hanno una consapevolezza di sé e sono in grado di associarsi per la sopravvivenza del pianeta. Una delle argomentazioni più diffuse che tentano di screditare l'esistenza di una forma di intelligenza delle piante è quella che associa l'intelligenza alla presenza di un cervello. Tutti gli animali ne hanno uno ed è quello a determinare il livello del loro intelletto. In base alla grandezza e alla complessità, ma anche alla capacità di esprimersi e di compiere scelte, decidiamo se un animale è più o meno intelligente, posizionando ovviamente l'essere umano al primo posto. A questo punto, un'altra osservazione che è facile incontrare è quella che riguarda la coscienza. Le piante sono in grado di sopravvivere e di adattarsi, così come tutti gli esseri viventi, ma non hanno una coscienza. Non pensano, non sono consapevoli, o almeno è quello che noi crediamo. Facciamo addirittura fatica a definirle esseri viventi, perché associamo all'azione di essere una particolare coscienza dell'io. Ebbene, se da un lato non si può escludere l'esistenza di una coscienza, seppur diversa dalla nostra, perché dal mondo vegetale sappiamo veramente poco, dall'altro non dobbiamo confondere la coscienza con l'intelligenza. Siamo sicuri che tutti gli umani possiedono la coscienza? Dal mondo che hanno creato non si direbbe proprio. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente. L'essere umano si diverte ad introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli, salvo poi accorgersi che sono invasive e occorre sterminarle. Ma una volta stabilito che la consapevolezza di sé esiste in tutti gli esseri viventi e senzienti, quali sono i vari strati della coscienza? Esiste una consapevolezza pragmatica e una che deriva dalla trascendenza? E come può un organo puramente fisico a dare corpo a un'azione immateriale? Questo vale anche per quel fenomeno che noi chiamiamo mente. Come può ingenerarsi uno stadio astratto da un fenomeno puramente fisico? Ma allora anche un computer quantico può dare origine alla coscienza? Sono tante le domande e di certo non troviamo le risposte a meno di non uscire dalla mente. Non si può risolvere un problema dall'interno del problema stesso. L'unica è fare esperienza, maturare esperienza e sperimentare la coscienza o consapevolezza direttamente.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Siamo tutti dei filosofi, il meditante è un filosofo. Non dobbiamo lasciare questa attitudine ai grandi filosofi e ai dogmi delle grandi religioni. Dobbiamo riappropriarci della gioia della scoperta che vivevamo da piccoli e che le morali ce ne hanno privato. Dobbiamo deprogrammarci, riscoprire il mondo che vivevamo da piccoli. Poi sono subentrati i problemi che ce lo hanno fatto dimenticare. Abbiamo uno strumento, la meditazione, che ci può venire in aiuto. E per fortuna Giancarlo Barbadoro, il fondatore di Radio Dreamland, ci ha lasciato la Nassinar, la musica del vuoto. Scoprirete che ci sono vari tipi di consapevolezza. La consapevolezza razionale, che è diversa dalla senzienza. La prima deriva da un atto consapevole, la consapevolezza, ad esempio, di avere tutto sotto controllo. La seconda deriva dalla coscienza di avere un rapporto col trascendente. E questa è la senzienza. Del resto, veniamo dal nulla e ritorneremo nel nulla. Non abbiamo nessuna certezza, solo dubbi. Dubbi su chi siamo veramente, su cosa indirizzare la nostra vita, dubbi su dove andremo. Tornando al domandone iniziale, che cos'è la coscienza? Esiste forse un programma di cui noi vediamo solo una parte parziale che porta alla consapevolezza e alla senzienza? Come sarà il fine di questo programma? Arrivare al puro spirito? Di certo le grandi religioni non saranno d'accordo con questo programma, visto che nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli nel 869 d.C. venne decretato per abissale ignoranza o per diabolica metodica ideologica che l'individuo si rivolgeva all'esistenza solamente attraverso due piani esperienziali, ovvero quello del corpo e quello dell'anima, in cui si assommavano la mente e l'io consapevole. Allora, sperimentiamo insieme la musica del vuoto con un brano eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro. Il brano si chiama Second Birth, Seconda Nascita, un titolo che è tutto un programma di vita. Mettetevi in una postura rilassata con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica farete un respiro profondo, chiuderete gli occhi e porrete le mani in grembo. Dopodiché lasciatevi condurre dalla musica come fosse una cascata di note. Non interpretate la musica secondo i canoni a cui siete abituati, tanto non ce la fareste perché è una musica aliena. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porrete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. Questo è il momento del ritorno al quotidiano, fatto in modo che la meditazione conduca la vostra vita, non il contrario.

I principi della meditazione sono il rispetto per la natura, per tutti gli esseri viventi e senzienti, per il prossimo. Fate in modo che questi principi governino la vostra vita. Costruiremo insieme un mondo migliore. Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto. Un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata con cui vi lascio. Cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

very, very much. Thank you. Thank you.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Un benvenuto a tutti quanti, a tutti voi che siete intervenuti. Siamo qui a presentare un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, ampliato con articoli e scritti dell'autore. Un libro che parla di robotica e di intelligenza artificiale, temi attualissimi in questo, quanto mai attualissimi in questo periodo, perché non passa giorno che non se ne parli, che non se ne parli sui giornali, che non se ne parli in televisione. C'è anche un ampio dibattito sul tema. C'è chi teme l'intelligenza artificiale e chi la auspica come per l'uso che se ne potrebbe fare. In questo libro Giancarlo non prende posizioni né a favore né contro, si limita a sottolineare l'argomento come un confronto su cosa sia l'intelligenza e la coscienza. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale porta tutto sommato a interrogarsi sullo stato della coscienza. Da sempre l'uomo ha sognato di poter creare a sua immagine e somiglianza delle creature artificiali capaci di sollevarlo dalla fatica dei compiti più gravosi. E la fantascienza del nostro tempo ha prodotto un'ampia iconografia letteraria dove i robot e androidi intelligenti popolano il mondo del futuro e magari si mettono in antagonismo con i loro creatori per conquistare l'indipendenza. Ecco, parliamo anche di Giancarlo. Giancarlo Barbadoro è scomparso purtroppo nel 2019. Era giornalista, poeta, scrittore, musicista, speaker radiotelevisivo, teorico dell'ecospiritualità ed è stato definito poeticamente un viaggiatore del tempo perché sognava un tempo in cui non ci fossero conflitti, un futuro di pace e di fratellanza per tutti gli esseri viventi. È stato un grande attivista per i diritti degli animali e una causa che sentiva più di ogni altra, poiché le riteneva gli esseri più sfortunati della terra. Era attivista anche per i diritti dei popoli indigeni, per la salvaguardia delle loro tradizioni. Con esponenti della comunità indigene di tutto il pianeta ha fondato la Eco Spirituality Foundation per diffondere la filosofia dell'ecospiritualità. L'anno scorso, proprio qui al Salone del Libro, avevamo presentato un altro suo libro postumo, Viandanti del Tempo, che parlava appunto di viaggi del tempo e anche qui anticipando una tematica di cui si occupa attualmente la scienza moderna. Quindi Giancarlo ci ha lasciato un immenso bagaglio intellettuale che porteremo avanti e divulgheremo tramite il centro studi che abbiamo creato proprio dedicato a lui. E a questo punto, visto che abbiamo qui Massimo Centini, scrittore e antropologo, autore della bellissima e suggestiva prefazione, darei a lui la parola. Grazie.
1: Buonasera. Sì, ho fatto volentieri la prefazione a questo libro, naturalmente per il legame con Giancarlo Barbadoro, ma anche perché il tema è particolarmente affascinante dal punto di vista prettamente antropologico, no? L'idea di questa uomini, robot e dei è messo al contrario, no? Dovrebbe teoricamente, secondo la nostra visione, dei uomini, robot, no? Ecco, è fatta volutamente questo titolo in questo modo. È l'alba del futuro. L'idea, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, è l'idea che l'uomo possa essere nella condizione di creare, chiamiamola la vita, no? In buona sostanza, per mezzi altri, alternativi rispetto a quelli classici e fisiologici, forse più piacevoli, non lo so, no? ma esiste da quando esiste l'uomo, nel senso che da quando noi abbiamo memoria scritta troviamo figure che hanno cercato di creare la vita con mezzi alternativi. Penso a Prometeo, che tutti conosciamo, no? Che è andato a rubare il fuoco, però Prometeo, al di là di questo, ha anche provato a modellare un essere umano e a dargli la vita, e ovviamente dall'altro se la sono un po' presa perché avevano un copyright, no? Per questa cosa, e da allora è rimasto questo marchio, cioè il marchio del, chiamiamolo peccato, ma se non mi piace la parola peccato lo chiamiamolo infrazione, l'idea che l'uomo possa fare qualche cosa che esula dalla campionatura delle sue attività, ha sempre creato un po' questo senso di angoscia, no? Da lì fino alla pecora Dolly. È giusto o è sbagliato? È la strada per il futuro oppure ci stiamo sostituendo a Dio? È interessante questa cosa qui, no? Pensate quanta roba rientra all'interno, rientra l'eutanasia anche su un piano completamente diverso, rientra l'aborto, la fecondazione, sono temi di
2: la carne artificiale,
1: ma almeno lì, se non altro, a voi fa anche un piacere, no? La carne artificiale, sembra la maggior parte di voi animalisti, ma per questo lo sono anch'io.
0: Eviterebbe anche tanti guai sul pianeta.
1: Ma certo, ma per carità. Ma dicevo, tutto questo genere di cose rientra comunque in un mondo che ci trova comunque ancora impreparati. Preparati, se volete, filosoficamente, ma impreparati praticamente. Io qualche tempo fa ero a un convegno su queste tematiche, sulla bioetica, e dopo il convegno si parlava così con alcune persone, tra le quali c'era il padre, adesso non mi ricordo più il nome, di quella ragazza che alcuni anni fa è stata, ha praticato l'eutanasia, adesso mi sfugge il nome, anche avrei bisogno di un'intelligenza artificiale anch'io da implementare. Comunque, io avevo espresso alcune perplessità sul fatto dell'ingegneria genetica prenatale, no? E lui giustamente mi dice, ma senta, se lei dovesse avere un figlio e le dicono, guarda che se noi interveniamo possiamo modificarne la struttura genetica, mentre ci siamo, che colore degli occhi vorresti? Che capelli vorresti? E lui dice, guarda che la gente forse sarebbe contenta di questo, no? Allora, da un punto di vista piegamente materialista forse sì, ma a questo punto è veramente sostituirsi a Dio, no? Io sono molto favorevole agli interventi prenatali in caso di patologie, cioè è un problema significativo, ma decidere gli occhi, il colore degli occhi, decidere tutta una serie di altre cose, forse è un abuso, forse stiamo andando troppo oltre, no? Però questo l'uomo l'ha sempre desiderato. Nel libro, e tu interrompimi, nel libro si parla anche molto di automi, di robot, no? Che è un po' la strada, quello che ha creato la strada per questa cosa qua, nel senso che fin dal passato, diciamo dal Rinascimento, ma non è vero, perché anche nel mondo antico, nel mondo medievale, c'erano questi automi, queste cose che funzionavano per fare determinate attività, ma poi è soprattutto dal Rinascimento in poi che questa cosa si affermerà in modo tra ludico e lo scientifico nel 600-700, per acquisire poi una sua dignità quando? Con l'inizio della fantascienza, perché la fantascienza è quella, già quella alla Wells, no? Quella dell'Ottocento, comincia ad avvicinarci a quest'idea, l'idea di un essere, guardate, sempre antropomorfo, robot, non è mai. Adesso io ricordo, voi siete troppo giovani, non lo ricordate, ma quando hanno cominciato a mettere i primi robot nelle catene di montaggio, tutti stupidi che li chiamassero robot, perché immaginavi il robot, quella roba lì con gli stantuffi colorati che vedevi nei film di fantascienza degli anni 60 e 70, invece il robot è diventato un concetto, non più un oggetto come ce lo immaginavamo. Ebbene, questo tema è un tema di grande interesse, che oggi noi abbiamo metabolizzato, perché in fondo non è un robot, ma quando tu parli con l'apparecchio, Alexia si chiama, sì, no? Dici, mettimi questo disco, non ce l'ho, pirla, cambia, cioè, ma finirà così, finirà così sta cosa. è come quando lo fai sul telefonino, certo, e chiedi, dimmi un po', Rosalba Nantero, quanti anni ha? Ah, non te lo posso dire, no, perché...
0: No, ti assicuro che ho fatto delle prove sull'intelligenza, adesso c'è il ChatGPT, no? E ho fatto delle prove che hanno detto delle castronate allucinanti. Non so, avevo chiesto qualcosa, delle informazioni sul mio gruppo musicale. Hanno detto delle cose terribili.
1: Certo, ma è un po' come Wikipedia o altro, nel senso che uno che non sa si attacca alla prima cosa che vede, no? O quella che apparentemente corrisponde a quello che lui o lei pensa di quella cosa, no? Allora, metti che io non so chi siete voi, che musica fanno? Tipo Casadei, penso che facciano la musica di Casadei. Vedo una cosa sbagliata che mi fa pensare a Casadei e dico, ah, è quella lì.
0: Yeah.
1: E questo è il problema, no? Una volta dicevano, chi controlla il controllore? E adesso chi controlla questa cosa? Ma questo è sempre esistito. Ma a me quello che spaventa di più è proprio l'indifferenza della gente per questa cosa, perché questa cosa ti dà delle comodità, è innegabile,
0: innegabile.
1: No? È innegabile. Ed è la prima cosa che uno, a cui uno fa riferimento.
0: Però questo libro mette anche a confronto con che cos'è la coscienza, la consapevolezza, e semmai dei robot potrebbero arrivare alla consapevolezza, perché allora lì sì che c'è da tenerli, no?
1: Allora c'è un bel esempio secondo me, che è Frankenstein di Mary Shelley,
0: sì,
1: no? Che non è un robot, ma ancora peggio, no? Recupera un po' l'idea di Prometeo. Infatti il libro della Mary Shelley si intitola Il moderno Prometeo, dove questo medico, il dottor Frankenstein, costruisce un essere umano prendendo dei pezzi, cercando di prendere il meglio, cioè di me non avrebbe preso nulla, ma ad esempio di un uomo di una certa prestanza, prende appunto la struttura di una persona intelligente, il cervello, poi in Frankenstein Junior si sbagliano, no? Sapete la storia. Però è affascinante questo libro, intanto perché è scritto da una donna, ma guardate, non prendetela come una cosa maschilista, ma è geniale una donna nell'Ottocento che avesse quella conoscenza scientifica. Lei era imparentata con lo zio di Darwin, quindi, come dire, in qualche modo aveva per induzione già imparato qualcosa, però conosceva le teorie di Galvani sull'elettricità animale, eccetera, e non era da poco per quell'epoca una donna così. Infatti quando con Byron, col marito Percy e il medico di Byron Polidori, decidono di fare questa gara per chi scrive il racconto più strano di fantasmi, gli altri sono scomparsi, cioè non sappiamo neanche cosa hanno scritto, forse Polidori ha scritto il vampiro, ma l'ha rifatto poi dopo. Byron si è perso per la strada, lei ha scritto sto capolavoro, dove questa creatura, che proprio parlo della lei mi ha dato un libro della coscienza, questa creatura che si chiamerà sempre creatura, non gli danno un nome, è significativo, no? Perché tu non dando un nome non riconosci un'identità, un'umanità, è una cosa, la creatura. E la cosa affascinante è che questa cosa chiede al dottor Frankenstein di avere una vita normale, tra l'altro è vegetariano, perché lui dice io vorrei un'altra creatura possibilmente femminile con la quale vivere in ambiente naturale, ma è davvero è un protoecologista dichiarato, no? E usando solo bacche e altre cose, non mangiando animali. Quindi in qualche modo. Ah sì, in qualche modo lui reclama una coscienza.
0: Certo.
1: È quello che sfugge di mano al dottor Frankenstein. Cioè nel senso che lui pensava di avere una roba tipo il golem, no? Il golem ebraico, dove tu ti cambi le lettere sulla fronte e lui da vita passa a morte, e quindi acceso spento, no? Lui pensava di avere quello, e invece ha creato una creatura che dice, senti, io vorrei una mia identità, una mia coscienza, e da lì gli è scappato di mano. Questo in senso positivo, ma potrebbe essere in senso negativo.
0: Certo. Infatti, tu come la vedi questa cosa? Cioè, qual è la tua posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale?
1: Ma,
0: la temi?
1: Ma io, arrivato a questo punto della mia vita, devo cercare di tenere quei quattro neuroni che ho ancora io in testa per tenere la mia intelligenza, quel poco che ho ancora. È ovvio che, come tutte le cose che non conosci, in qualche modo ti inquietano e sei più propenso ad accettare forse la parte che ti preoccupa di più, quella che ti un po' più inquietante e che paradossalmente ti allenta l'ansia, no? Perché dici, ah, è proprio una robaccia, eccetera. Però io adesso guardo il computer, che tutti conoscete, o questa cosa qua, certo, no? Quando io ho fatto la prima elementare, il bidello veniva a metterci l'inchiostro nel calamaio al mattino. Noi mettevamo il pennino, scrivevamo sulle tavole di pietra, bagnavamo il pennino e scrivevamo. Poi l'anno dopo è arrivata la stilografica, la lauretta e in terza e in quarta la biro, no? Che abbiamo subito imparato a togliere il resino e a spolpare i pallini di carta. Però penso, io sono del 55 e quindi immagino nel 61-62 ho fatto le elementari. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive. Cioè, sono passato in mezzo alle varie Olivetti, alla Margherita, no? Qualcuno lo ricorderà, la macchina da scrivere alla Margherita, il programma Wostar, il primo programma di videoscrittura.
0: Wostar, è vero.
1: Con il giochino allegato con due barrettine. Adesso tutti voi, meglio di me, sapete come funziona. Cioè, è uno shock incredibile, certo, però non lo freni questo, o ti adatti o sei fuori.
0: Ma anche perché se li consideriamo strumenti, ben vengano, cioè ci evitano delle ricerche pazzesche, perché una volta andavamo nelle biblioteche a cercare i libri, adesso su Google te lo scrive, tra l'altro. Però perché temere questo andazzo? Perché temere questa progressione di esperienza? Forse perché si teme che proprio i robot magari acquisiscano una consapevolezza.
1: Un discorso di Frankenstein che facevamo prima, no? Certo, è evidente che non possiamo, cioè l'evoluzione tecnologica va avanti e noi
0: non la possiamo
1: dobbiamo correre dietro, non tutti ovviamente. Noi abbiamo creato queste cose per renderci la vita più semplice, in realtà ce la siamo complicata, perché adesso se non hai sta roba puoi essere morto e non se ne accorge nessuno. Cioè è incredibile, no, sta cosa qua, con tutta l'utilità che ha. Adesso vedete, non c'era nulla, cerca su internet, track, metti la foto, una volta cosa facevi? Se non avevi la diapositiva col proiettore stavi a casa, no? Però è ovvio che ci sono un sacco di vantaggi. È ovvio che, come tutte le cose, la generazione di mezzo, quella che è nata con una certa tecnologia e nel corso d'opera ne ha assorbita un'altra, è quella più...
0: Baby boomer.
1: È quella che è più penalizzata, perché è come se fossi passato da camminare a correre, ecco, e non eri preparato per correre.
0: Infatti l'argomento intelligenza pone anche nei confronti delle altre specie, perché l'intelligenza che cos'è? Questo è anche un bel tema che affronta il libro. Che cos'è l'intelligenza e come si pone nei confronti delle altre specie che convivono con noi sul pianeta? Non si può fare una classifica, magari sono intelligenze diverse, così come fossero extraterrestri che venissero sul nostro pianeta. Magari sono intelligenze, ma hanno un loro grado di intelligenza.
1: Ma Voltaire diceva, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'uomo gli ha restituito la cortesia, no? Perché meno male noi abbiamo immaginato Dio come un essere, se lo devi rappresentare. È vero che è San Pietro, però la pubblicità della lavanza, no? Così la barba sulla cosa, eccetera. È ovvio che, sempre basandosi su Genesi, che cosa dice? L'uomo e comanderà su tutte le specie.
0: E questo è stato un disastro. È stato un disastro, perché questo ha creato l'antropocentrismo e quindi l'uomo dominatore che domina su tutto quello che ha intorno.
1: Allora, pur essendo totalmente d'accordo con te, è evidente che non può in Parlamento non ci possono essere dei criceti e all'ospedale dei lama. Cioè, evidentemente, no, sarebbe, magari funziona, non lo so, per il Parlamento siamo, penso che siamo tutti d'accordo, ma per gli ospedali, la scienza.
0: Se consideriamo che i miti antichi parlano di un'epoca in cui c'erano solo i grandi sauri e poi sono passati ai piccoli sauri, ecco, io mi chiedo chi ci ha trasmesso tutto questo? I sauri stessi, no?
1: Beh, miseria.
3: Andiamo indietro nel tempo.
1: Quando finisce, perché se no... No, cioè, allora, vi è indubbiamente una visione che è quella della religione o della mitologia e vi è una visione della scienza. La visione della scienza si basa su che cosa? Su dati oggettivi che sono dati archeologici, biologici, geologici, eccetera. Allora, che l'uomo appartenga a un ramo diverso da quello della scimmia è un dato di fatto scientifico.
0: Abbiamo una certa parentela con la scimmia.
1: Indubbiamente, allora, noi condividiamo il 97,3% del patrimonio genetico con lo scimpanzé nano, è vero, però comunque siamo un'altra cosa, poi voglio dire, non c'è nessun animale che sia in grado di fare 1 più 1 uguale 2, cioè, ma questo non per... neanche tra gli uomini dice a volte, sì. Ecco, però questo non vuole essere una demonizzazione delle altre specie, lungi da me, però un dato di fatto che c'è una differenza fondamentale.
0: Ma non potrebbe esserci una differenza di un extraterrestre che venisse da un altro pianeta?
1: Ma sicuro, c'è un universo di anche nella letteratura di cose di queste. Cioè, a me farebbe molto piacere se i cani si prendessero tutto un lavoro da fare, mi portassero fuori a me a fare la pipì o la spesa, sarebbe bellissimo, non per carità, però questa è una visione che oggettivamente al momento non c'è. Poi la regressione potrebbe anche sempre succedere, anche se è abbastanza difficile. Quello che invece mi trova d'accordo con te è questa arroganza antropocentrica dell'uomo, no? Che ha deciso che comunque le altre specie sono inferiori, si servono per mangiare, per divertirsi, per sollazzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me ci spostiamo un po' dall'asse del discorso del libro in sé, però sono comunque temi correlati. L'idea di creare, chiamiamola un'altra specie, ma è sbagliato, no? Un'altra specie che è il robot, se volete, se il golem, tutte, è un'arroganza tipicamente antropocentrica. Noi la chiamiamo sindrome prometica, cioè prometeica, scusate, cioè la sindrome di Prometeo, Prometeo che vuol creare una vita. Questo è presente nella letteratura, nella fantascienza aiose, però lo è anche, meno male, nella realtà, cioè gli esperimenti genetici, ben prima di Dolly, per implementare scimmie con seme maschile e umano, ma queste sono prove che hanno fatto da una vita, no? Hanno fatto ogni genere di esperimenti per creare qualcosa che fosse, ma guardate che ci sono studi, ma non dal tempo del nazismo, negli anni 60, 70 del Novecento, sulla volontà di creare esseri subumani, certo. Ma è scientifico, ci sono studi pubblicati da applicare ad attività pericolose e o come deposito d'organi. Sentite questa frase, queste parole, deposito d'organi, ti fa venire la pelle d'oca, no? Ma vi chiedo, se vi dicessero, senti, ammazziamo un maiale, gli togliamo i reni a lui, invento, e tu non muori, te li metto a te e ammazziamo il maiale, io cosa rispondo?
3: Non rispondere.
1: Non rispondere.
3: Non rispondere, ma è meglio.
1: Datemi atto,

0: ma la maggior parte delle persone dal demiato la pensa in questo modo. È una visione fortemente rivoluzionaria questa, che ti pone anche proprio a ripensare la nostra specie, non tanto da un punto di vista genetico, fisiologico, perché questo ce lo racconta la scienza, ma da un punto di vista filosofico, antropologico, no? Tu parlavi giustamente di antropocentrismo, esatto. da alcuni anni.
1: Che nasce da una precisa religione.
0: Ma da anche da altre religioni, sì. No? Certo, non parliamo
1: dell'induismo,
0: ma la maggior parte delle religioni ovviamente pone gli animali a uno stadio inferiore, sì. No? Questo è un dato di fatto.
1: Il Papa si è rifiutato di battezzare un bambino, cioè di benedire un cane, ad esempio, in questi giorni.
0: Ah, vabbè. Questo fa parte del suo lavoro, anche, no?
1: A livello di marketing è stato proprio
0: è un atto dovuto quello lì, anche perché sennò per l'intensa non c'è nulla da fare, ma questo sono visioni per carità, però resta comunque il fatto che da un bel po' di anni, oramai saranno quasi 20 anni, sono dei corsi universitari di zooantropologia, dove si studia in modo scientifico, soprattutto lo frequentano gente che ha già la laurea da veterinario, e dove ci si occupa proprio di questo tema del rapporto uomo-animale, ma non dal punto di vista anatomico, da veterinario per capirci, ma dal punto di vista di relazione proprio, per cercare di avvicinare le due specie, no? Nel senso che io ho avuto 4 cani nella mia vita, no? 2 bastardini e 2 maremmani. È evidente, quando lo racconto, magari il bastardino veniva sul letto e dormiva con me sul letto, no? Tu lo racconti a qualcuno e ti dice, ma i cani puzzano, sono sporchi, mettono sti piedi dappertutto. Però poi è un po' come dire, voi sapete, avere un cane è come avere un bambino che resta bambino tutta la vita, no? C'è niente da fare. È ovvio che hai quel tipo di rapporto lì, che chi non ha...
1: Su questo io non sono tanto d'accordo.
0: Se sapevo non venivo.
1: No, perché lì si spersonalizza.
0: Il rapporto nostro nei confronti del cane, certo. È come dire, ho un bambino che resta bambino tutta la vita, perché non riesco a interpretarlo in un'ottica zoantropologica più elevata, no? Certo. A vederne l'evoluzione, eccetera. Ma io in questo sono un buzzurro, nel senso che a me piacciono gli animali, per carità, tutto quanto, ma come dire, non li mangio. Se non avessi altro, forse mangerei anche un essere umano per sopravvivere, certo. Perché è un dato oggettivo.
1: Alla pari, proprio. Certo.
0: Comunque, se ci siamo... vede da lassù, da laggiù, da destra, a sinistra, non so dove lo collocate voi, non so se sarà d'accordo, se mi manda un accidente, ma non credo. Dai.
1: No, comunque è interessante anche questo excursus, perché ci pone a confronto con la nostra intelligenza e con l'intelligenza eventualmente delle altre specie, ma anche degli extraterrestri, tutto sommato, no? Ci sono tutta una serie di romanzi di fantascienza che parlano di questo.
0: Voi pensate come rappresentavano gli extraterrestri negli anni 50-60, come robot, no?
1: Esatto.
0: Poi la cosa si è evoluta e siamo arrivati ad Alien. Siamo arrivati a creature con un'anatomia ibrida, mostruosa, incontenibile. Però i primi erano i robot. Io mi ricordo i primi film di fantascienza, l'Ultimatum alla Terra,
1: sì,
0: il primo, con questo uomo di latta che sembra l'uomo di latta di Alice nel Paese delle Meraviglie. E se noi guardiamo questa cosa, c'è proprio un'evoluzione incredibile.
1: Certo.
0: Pensate a Alien, che schifezza è rispetto a questi anni. E riflette anche le nostre paure, le nostre angosce. Alien che arriva da di dentro, cioè tu diventi la capa.

0: l'astronave, l'UFO, per portare l'extraterrestre in terra. Prima invece atterrava, era il periodo della guerra fredda, l'idea che arrivassero dal cielo i missili, eccetera. Il famoso discorso del pulsante, no? Cioè, ma se poi c'è uno che preme quel pulsante che parte il missile, l'altro preme l'altro pulsante, riparte dall'altra parte. E oggi ho pensato alla guerra, no? Che abbiamo non tanto vicino, ma neanche tanto lontano. E questa paura ce l'abbiamo in modo più o meno consapevole.
1: Il postumanesimo, te lo sei mai posto? Che cos'è? Il postumanesimo?
0: Sì, certo. Postumane è una delle situazioni in cui noi ormai ci siamo a bagno, no? Il postumanesimo è sostanzialmente questa. Allora, se si pensa all'uomo, transumanesimo, postumanesimo. Transumanesimo è quella fase di evoluzione in cui, non lo so, comincia la pecora d'oro. Pistorius con le gambe inferiori in titanio, più dotato del normo dotato. Il transumanesimo è il superamento dell'uomo, quindi l'uomo implementato la macchina in buona sostanza, no? Quindi ricordate le figure del cyborg, no? Tipo Schwarzenegger, ma se guardiamo il termine cyborg è insomma un'unione tra carne, umano e tecnologia. Allora uno che ha un pacemaker è un cyborg in qualche modo, perché ha già un pezzo tecnologico dentro, no? Il transumanesimo è questo, cioè io che mi relaziono al computer, ma non col telefonino riguardo la posta che c'è a casa, ma senza niente, e la telemedicina in qualche modo, no? Con tutti i vantaggi, con tutti gli svantaggi culturali.
1: Questo
0: che
1: non si può, non si può fermare la scienza, però potrebbe prenderci la mano, la scienza potrebbe prenderci la mano.
0: E poi il discorso che dicevamo, il controllo al controllore, e tutti abbiamo in qualche modo paura, no? Ma già lo speed puoi fare una roba da fantascienza che ti fa rincoglionire, non lo so voi, sarete tutti più evoluti, più svegli di me, ma quando ti inventavi lo speed, lo speed, che roba, no? Eppure se non hai quello non fai nulla, no? Certo. Questo è uno step dell'evoluzione culturale, tecnologica che dicevamo prima. Ma a me la cosa che mi colpisce tantissimo, no? Sarà perché non sono un gran consumatore di televisione. A casa mia ho la televisione con l'antenna centralizzata, cioè vedi quello che passa alla parrocchia. 65 canali, no? Di cui io guardo quasi sempre i film, no? Ce n'è già una ventina di film da scegliere. Ah, ma ce l'hai l'abbonamento a questo? Cioè, ma che cacchio me ne faccio? Quando li guardo tutti sti film, no? Pensate, no? Che poi ti viene la frenesia, io già vedo soltanto quelli, no? C'è un film, poi la pubblicità passi da un altro, ma anche questo è vero, no? Allora guardi un pezzo di quello, poi ti addormenti e ti svegli al terzo film dopo, ma quella è una questione personale. Però la quantità di cose che abbiamo, ecco, è quello un po' il problema della tecnologia a volte, che ci dà talmente tanto che non ci permette forse più di scegliere.
1: Non ci permette di fare silenzio, di fermarci, no?
0: Sì, fare silenzio, tu spegni il computer, mi devo aggiornare, lasciami acceso, non rompere l'anima. A me inquieta sta roba, no? Mi inquieta, ma perché sono un incompetente, è ovvio, non perché. Però quando ti dicono, guarda che se guardi un film porno, fai delle robe, facevi delle robe porno in casa, eccetera, col telefonino ti vedono. Ma io ricordo anni fa che io avevo un amico, un carissimo amico, che diceva bisogna togliere le spine della televisione, perché dalla spia ti spiano, ti guardano che cosa fai.
1: Magari succede anche
0: questo. Ma questa è una cosa che mi dia artista, no? Però bene o male che con la tecnologia noi abbiamo sempre avuto, cioè come tutto quello che non conosci. Dici, le armi sono pericolose se non le sai usare. Certo, se stai dalla parte della canna non è la situazione migliore, no? Però se le sai usare non ti spari in un piede o non spari a quello vicino. La macchina è un'arma, se volete, no? E avanti di... Quindi il controllo. È certo che queste cose sono più grosse di noi, è evidente. Giancarlo l'aveva avvertito, ma come hai detto tu,
2: anticipato molto.
0: Non c'è una posizione precisa, no. Però ti sventaglia lì sul tavolo.
1: Ti pone tutta una serie di confronti con gli argomenti.
0: Come direbbe, tu cosa vuoi pensare? E comunque, bene o male, qualche anno questo libro già ce l'ha, no? Sì. Rispetto a quando sì. È stato scritto, sì. Certe cose non c'erano ancora.
1: La prima stesura è stata scritta nel 2008, figurati. Poi l'abbiamo ampliato con tutti gli articoli successivi, eccetera. Però la prima stesura è stata nel 2019.
0: Però è comunque prima del 2019, in ogni caso, no? E quindi sono 4 anni, pensate, dal 2019 ad oggi, quante cose sono cambiate. Pensate all'intelligenza artificiale che hanno questo problema, questa cosa che ti possano ricostruire il volto e farti fare, dire delle cose.
1: Non c'è più differenza.
0: No, è una cosa impressionante questo, no? È vero che non è così facile come magari ci può sembrare in prima battuta, però certamente questa roba c'è, un pochino ci inquieta, certo. È umano io credo, no? Soprattutto chi, come la maggior parte, come credo tutti voi, ha una visione più umanistica, no? più che scientifica nel senso... Sì. Scientista, cioè esatto. Che vede soltanto 2 più 2 è uguale 4.
1: Vogliamo fare intervenire?
0: Certo, sì. Penso se il computer ci fa una domanda.
1: Potrebbe anche succedere. Maurizio.
3: Ma io volevo fare una domanda e una riflessione, dato che parlavate prima dell'intelligenza artificiale che potrebbe prendere coscienza e della paura che questo comporta. Però la paura forse, tutto sommato, non è una paura perché noi come umanità abbiamo questa brutta cosa dell'antropocentrismo. Magari una intelligenza artificiale che prende coscienza, non essendo così emotiva, così antropocentrica come noi, magari ci può aiutare e farci vedere le cose molto più razionalmente. Molto
1: magari
3: più...
1: costruire un mondo migliore.
3: Magari costruire un mondo migliore, cioè... noi abbiamo paura di Frankenstein perché lo facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma con più potere, perché è più grosso, più forte, più... È la stessa cosa nell'intelligenza artificiale che ha delle possibilità infinite perché raccoglie...
1: Però come diceva Massimo, l'idea del controllo che non è... Cioè, perdiamo il controllo, no?
0: Vabbè, sì, certo.
1: Questo è il fatto. Perdere il controllo...
0: No, è bella questa riflessione qua, però è un po' il discorso che faceva Asimov con il mio robot, no? Con la psico-robotica, sì. Cioè la psiche, c'era me lo so immaginare.
1: Psicostoriografia, sì.
0: No, ma c'era la psicologa dei robot, sì. No? Che Massimo della perversione fantastica, che è affascinante, però è un po' così, no? D'altro canto... Io ricordo che non c'entra con i robot, ma c'entra con l'evoluzione in questo, nel senso che dicevamo, che era Fahrenheit 451, no? Quello dove i pompieri bruciano i libri, dove ormai una società, una cultura che non accetta più un libro, no? E il libro lo butta via, lo brucia, chi ha un libro fa un peccato, no? Fa un peccato, fa un reato, scusate. Ma potrebbe succedere, potrebbe succedere, ed è affascinante che questa è una regressione, no? Rispetto alla tecnologia che dicevamo, che questo gruppo, diciamo, di resistenti, che cosa fa? Ognuno impara a memoria un libro per mantenere la, guarda caso, la memoria, che in questo caso è umana, per passarla poi ai posteri, per mantenere viva questa roba qua. Quindi noi siamo un po', come dire, vittime anche dell'immaginario in questa Roma, soprattutto perché la maggior parte, io parlo per me, ma forse anche per alcuni di voi, non conosciamo queste cose, no? Intelligenza artificiale, boh, no?
2: Non si sa che spiega cosa
0: come è fatta, no? Quindi gli sfugge un pochino di mano. Come dicevamo prima, con la guerra fredda non sapevi bene che cosa fosse e temevi che ci fosse sempre l'occasione che qualcuno premesse il famoso bottone. E poi abbiamo visto, in fondo anche i robot hanno subito un'evoluzione, dal robot così al robot virtuale, nel senso che se ci pensi con certi programmi, tu adesso, per assurdo, col telefonino accendi il riscaldamento, scongeli qualcosa dal frigo, non lo so, fai andare qualcosa.
2: Con casa tua, fai andare, vedi la fila, no? Cioè,
0: la visione è una cosa, ma proprio l'azione, che era quella che noi affidavamo alla figura antropomorfa del robot, e l'avevamo fatta a nostra immagine e somiglianza, ci inquietava di meno, perché aveva, chi di voi non è giovanissimo, ricorda i primi robot che regalavano ai bambini, erano delle robe di metallo così, che adesso i collezionisti li pagano un sacco di soldi, no? Andavano a batteria col filo, rigorosamente, col filo, e avevano ste luci che si accendevano, le antenne che giravano, i bambini facevano così, no? E questa l'idea che a una parte di noi è rimasta,
1: Qualcun altro vuole intervenire?
4: Solo una riflessione su questo discorso, perché visto che anche i personaggi di rilievo come Elon Musk, per esempio, dicono che bisogna stare attenti a tutta questa storia, mi viene in mente come se a un certo momento noi ci parliamo di antropocentrismo, divento orbocentrismo, che ci fa rilassare, siccome l'uomo, però poi sono ancora più potenti, non so, non è un discorso che
0: la paura è che scappi di mano, no? Come diceva prima Rosalba, l'idea che un giorno il robot, come in Io Robot, chi ha letto il libro o ha visto il film, dove il film è ancora più evidente, i robot decidono di fare basta, torni avanti.
1: Anche perché loro in teoria potrebbero vivere per l'eternità, quindi hanno tutta una
0: serie. Se qualcuno non gli toglie la corrente.
1: Questo è vero, perché se qualcuno non gli toglie la corrente, allora possono fare una programmazione infinita di eventi.
0: Sì, se ci affidiamo alla fantascienza, sì, su questo troviamo un universo, recenti, dove le macchine fanno quello che vogliono e tutto quanto.
1: Però ci siamo già un po' nella fantascienza, perché stanno costruendo delle macchine mica da poco.
0: Sì, pensate soltanto anche alla medicina, no? Che grossa evoluzione rispetto a 20 anni fa, le macchine che consentono di fare tutta una serie di analisi e che una volta ti guardano l'anima, ti trovano l'anima, a me non l'hanno trovata, anche con la TAC, però ho fatto anche una risonanza magnetica, ma non me l'hanno trovata, però forse era rimasto male, eccetera. Pensate che evoluzione straordinaria, che è un miglioramento della nostra vita. Certo, uno può usare.
1: È un superamento anche della vivisezione, tra l'altro.
0: Per certi aspetti sì,
1: però non la superi quella vivisezione.
0: No, non la supererai mai. Questo è un potere che sia giusto, no? Ma a parte il potere, è un tipo di sperimentazione che per una parte per la scienza non sostiene di non poterne fare meno. Cioè è andato di fatto quello. Ma questo non vuol dire che sia giusto, ma l'idea che poi mi nemmi, no? Io ho fatto parte della LAV per una vita, per carità, sono stato socio dai primi tempi, era troppo una roba terrificante. Negli Stati Uniti avevano provato a inchiodare, a crocifiggere dei cani per provare ma ci sono delle robe che c'è da spararsi, da vergognarsi di essere germani. Ma comunque, poi d'altro canto io ricordo anche quando la biologia ti davano la rana aperta, tu vedevi che respirava ancora.
1: È atroce una cosa del genere, è atroce. Qualcun altro vuole intervenire?
5: Mi incuriosiva la definizione dell'intelligenza, no? Non vedo l'ora di leggere il libro perché è una cosa particolare. In tempi passati l'intelligenza è stato dato un valore molto legato al tipo di cultura occidentale, no? Tecnologica, anche un po' di dopo, eccetera. Poi hanno capito che stavano un po' lavando le quote e si sono spostati accettando che ci fossero anche altri tipi. Ora mi domandavo se anche nella robotica potrebbe, la robotica o appunto nell'intelligenza artificiale, potrebbe succedere che sviluppano un'intelligenza che noi non riusciamo a capire, perché magari prende altre vie, no? Che noi non riusciamo a... Perché so per esempio che c'è stato un esperimento, non so se è una cosa che potete rispondere, so che c'è stato un esperimento dove facevano dialogare due computer fra di loro, a un certo punto hanno iniziato a parlare con un linguaggio tutto loro, non riuscivano più a capire che cosa stavano facendo e li hanno spinti di brutto perché si sono un po' spaventati.
2: Si sono preoccupati.
0: È un po' il 2001 Odissea dello spazio, in cui l'astronauta parla col computer, il computer fa finta di dire una cosa ma dietro non fa male. Che una paura atavica, quella lì, che la macchina ti scappi di mano. Io non ho la competenza per dare una risposta intelligente, ed è una risposta, come dire, istintiva. Per quanto io ne so, è la paura forte, ma forse perché ci sono delle prove in questo senso, che comunque la macchina, come dire, sviluppi un'intelligenza, ma si adatti e trovi strade alternative per sfuggirti di mano, ecco, però non so quantificarla in termini tecnologici, ed è la paura che abbiamo tutti, ed è la paura che ha fatto fare una raccolta firme tra i maggiori scienziati del mondo dicendo fermiamo l'intelligenza artificiale. Oggi ero qui e parlavo con un editore importante, nazionale, che mi dice, ma noi abbiamo già provato a fare dei libri con l'intelligenza artificiale. Mi dice, fammi un libro sul rapporto uomini e robot, e lui te lo fa. Certo, poi devi rileggerlo tutto, però si ci pensate.
1: Ma del resto anche l'intelligenza artificiale deriva da una nostra conoscenza di noi stessi, perché se no la base è quella, no? Anche noi siamo delle macchine, tutto sommato.
0: Ma io sarei contento di essere una macchina, perché
1: corpo e mente non si sa
0: tagliando così, come dico io.
1: Siamo funzionati come delle macchine.
0: Beh, da un punto di vista, come dire, di un paragone simbolico, sì, però in effetti purtroppo non siamo delle macchine.
2: Perché abbiamo
0: da un certo punto di vista, da un altro punto di vista, per fortuna non siamo delle macchine.
1: Sì, però quello che volevo dire è che anche l'intelligenza artificiale deriva dalla nostra conoscenza di noi stessi, perché la base è quella.
0: Ah, sì, sì, sì, sì, certo, l'ha fatta l'uomo. L'uomo. L'idea è quella che diceva il signore, cioè che questa cosa poi a un certo punto ti dica, beh, adesso io vado, un po' come il figlio che appunto della vita lascia la famiglia per la sua vita, per un altro ramo, no? Ecco, la paura è quella lì. Come, dove, e bisogna essere specializzati in cibernetica ad altissimo livello.
1: Tutto è come fermarlo questo processo, è impossibile, credo, ormai.
0: A me non, questo penso che sia impossibile, ma la cosa che a me inquieta di più è la commistione tra biologia e tecnologia, no? Cibernetica in questo caso, l'ibridazione. Che Barbadoro nel libro cita, in qualche modo viene sempre fuori questa cosa, l'ibridazione tra umano e macchina, ma proprio non filosofica, fisica, no? Allora, se può essere la salvezza di una vita avere un cuore meccanico, elettronico, elettrotecnico, io ho un amico che ha avuto un problema, ha avuto un ictus, gli hanno messo sotto pelle un apparecchietto che quando o ha delle estrasistole o delle robe che adesso non so spiegarvi tecnicamente, in ospedale lo avvertono sul computer, gli telefonano, sta bene, sta male, è una figata, una cosa così, ti salva la vita, questo è eccezionale. Certo, hai un pezzo che non è tuo dentro, sta di fatto che bisogna capire se ci va o non ci va, perché ci può anche essere gente che o mentore di coscienza in questo senso, e dice come quelli che rifiutano la chemioterapia, quelli che rifiutano l'eutanasia, bla bla bla, no? Sono scelte umane, umanissime, io credo. Uno può condividerle o no, però. Qui il problema che in fondo è il fil rouge del libro, è che tutto questo un giorno esuli da noi, cioè il bypass, ci bypassa, track, che tu ci sia o non ci sia, chi se ne frega, la macchina fa così. È un po' il discorso dello speed di prima, cioè o passi da lì o mangi sta minestra o salti dalla finestra, o sei dentro o sei fuori. Ecco, io credo che il tema che venga fuori sia proprio questo. Stiamo un po' dentro, un po' fuori, a seconda di come cosa che facciamo tutti.
1: Tanto abbiamo un percorso che dalla nascita arriva alla morte e non c'è niente da fare.
0: Ecco, hai detto una bella cosa, però l'idea che spesso dominava in questo senso era la volontà di inserirsi in questo, cosa che tu dici che già stabilito, volete chiamarlo destino, religione, fede, chiamate Dio, chiamatelo come volete. L'idea della macchina di potersi inserire in questo percorso, che un po' l'ha fatto, no? Ci hanno allungato un po' la vita, con certe patologie, mia nonna tirava le cuoia a 40 anni, oggi con certe patologie arriva a 90.
1: Certo.
0: Quindi, ben venga, non per la sovrappopolazione, non ben venga tanto, ma oppure inserirsi dentro per modificarti. Questa cosa esiste, cioè noi sappiamo che esiste da quando, dai campi di concentramento nazisti, no? Da quando cominciamo a fare.
1: C'è un po' il mito dell'eterna giovinezza.
0: L'eterna giovinezza torna al Medioevo, no? La fontana della giovinezza, entri vecchio e esci giovane. Poi fa una roba che sarebbe con tutto quello che comporta, perché magari nel frattempo hai preso un po' di chili, esci, non ti fatti mangio il pantalone, quindi ci sono anche gli aspetti negativi, no?
1: Questa società non ci porta al confronto con la morte, e quindi c'è sempre questa ricerca di essere eternamente giovani, no? Parlo da un punto di vista proprio prettamente sociale, che forse esula da questo libro, però c'è anche quello come problema.
0: E beh, chi è che non ha paura di morire? Che sia umano, anche gli animali,
1: l'ignoto,
0: hai paura,
1: l'ignoto più ignoto del mondo.
0: La classica frase, spero almeno di non soffrire, no? Tutti abbiamo un po' questa cosa. C'è una canzone di Fiori che mi piace particolarmente, che dice, Sogna ragazzo sogna, si intitola la canzone, no? Dove lui dice, pianterai un olivo anche quando avrai 90 anni con la speranza di vederlo fiorire, no? Quando è possibile, come piantare un bonsai, e ecco, è un po' questa cosa ce l'abbiamo tutti, no? Bisogna imparare a regredire a un certo punto della vita, come fosse una curva, no? Sinusoidale. Arrivi a un certo punto, ho una curva a campana che fa così, no? Hai l'apice massimo e poi cominci a scendere. Cominci a dover capire che alcune cose non le puoi più fare a 360 gradi. Io fino a 50 anni ogni giorno facevo 15 km di corsa, adesso ne faccio 30 alla settimana se ho una gran fortuna, stando male nei giorni che mi fermo, male schiena, ginocchia, male qui. E me ne devo
1: magari aumenta la consapevolezza.
0: Aumenta, ammatta, ma di schiena, la saperla. Aumenta.
1: Liberiamo del
0: corpo. Ma no, a 30 anni mangiavi, bevevi, eccetera. Adesso, guardo la televisione alle 9 di sera, mangio 4 tralli, bevo un sciogliato di birra. non vi dico altro, no? Ecco, ma devo imparare. Una volta ricordavo a memoria interi brani della Divina Commedia, adesso non mi veniva in mente il suo nome.
3: Ma c'è internet.
0: No, ma adesso io onesto lo metto sul comico per piangere di meno, però un dato di fatto, adesso voi siete giovani, ma arriverà anche per voi, no? Però bisogna imparare. Bisogna imparare. No, imparare a no, Rosalba.
6: Alzheimer.
0: Cardine, no? Quante, molti, Marxismo cosa diceva? La religione è nata per dare un senso alla morte, ma dal pensiero materialista che forse da un certo punto di vista ha una sua ragione. No? Beh, parlare della morte, ma bisogna imparare a regredire, cioè questo è dura non accettare di invecchiare, insomma. E allora questa roba qui ci illude anche la chirurgia estetica, infatti, ci illude.
1: Diventano tutti dei mostri, mostruosi.
0: Io comunque mi impongo sempre questa domanda. Mick Jagger ha la stessa età del Presidente della Repubblica nostra. Io non so.
6: La teoria è fenomenale.
0: Se ingegneria genetica. Oltretutto pensate cosa si è preso nell'arco della sua vita a Mick Jagger, no? E a vederli vicino al nostro presidente, uno sembra il padre, l'altro il figlio. E allora chissà, forse uomini, robot,
1: va bene, chiudiamo qui allora, credo.
0: Grazie dell'attenzione.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Marta Cortellazzo Viel. Musiche Lab Graal.
2: Il viaggio dello sciamano. L'antica musica parla al profondo, tacitando ossa e pensieri, per ricordargli il mistero. Guida lo sciamano nel suo viaggio, mostrandogli il cammino che porta al centro del tutto, l'invisibile centro di una medicine wheel che nessun occhio può vedere, ma che dà forma alla sua sostanza. Lo sciamano giunge al centro, sulla soglia del vuoto. Si immerge nel suo mistico mistero. La pace, la visione sui suoi bisogni sono il premio per il suo viaggio. È alla fonte della vita, nella luce abbagliante dell'eterno giorno. Poi il suono lo richiama al mondo e lo sciamano riprende, confortato e appagato, il suo cammino lungo il tortuoso fiume che lo attende.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa Leal, giustizia per l'orsa Amarena, udienza pre-dibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a Leal, il comune San Benedetto dei Marsi, la regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città, lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Voll.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Sono qui con i miei due assistenti che facevano parte dello staff della delegazione che ha partecipato all'EMRIP, Expert Mechanism on the Right of Indigenous People, che si teneva all'ONU di Ginevra, Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E Andrea Lesmo.
2: E ciao.
0: Ciao, benvenuti, tra l'altro.
1: E benvenuta anche a te, ma tanto tu sei qui.
0: E vogliamo raccontarvi un po' di questa nostra partecipazione. L'EMRIP è l'assemblea più importante e partecipata dedicata agli Indigenous People. E sembrava di essere al bar di Star Trek. Tante lingue diverse, usi e costumi diversi, ma tutti uniti dal principio del rispetto per la natura e per tutti i suoi abitanti umani e non. Però non facciamo l'errore di considerarli primitivi. Ognuno di loro aveva l'iPhone, il Mac, anche se può sembrare anacronistico quella modalità che era espressa dall'abbigliamento e dai riti collettivi. Era bello anche, sembrava di essere al bar di Star Trek, no?
1: È come sempre, io ho avuto l'onore e la fortuna di seguire te e Giancarlo in parecchi di questi incontri,
0: certo.
1: Proprio dedicati ai popoli nativi, e in effetti ogni volta è un'emozione grandissima, perché c'è un po' questo cozzare di... cioè è un po' strano, perché vedi un posto austero e ufficiale, no? Come le Nazioni Unite, sia qui, cioè sia a Ginevra che a New York, e dentro vedi un sacco di nativi con i loro costumi tradizionali,
0: certo. I loro riti,
1: e quindi questa cosa fa effetto, perché sembra proprio una dicotomia che ti salta subito all'occhio.
0: Sì, infatti. E tu, Andrea?
2: Io ho avuto questa sensazione anch'io venendo sempre con voi alle Nazioni Unite di Ginevra, vedere queste situazioni in cui ci sono tutte, è una specie di biodiversità in cui tutti questi nativi che hanno delle lingue, dei costumi diversi, degli atteggiamenti anche diversi, estremamente diverse, però allo stesso modo sembra che sia tutto molto unito, cioè siano tutti uniti nella loro diversità, come se fossero comunque parte di una stessa famiglia.
0: Perché hanno dei principi comuni, è evidente. E questo delinea proprio questi due mondi in contrapposizione tra di loro, perché il mondo dei popoli naturali è il mondo maggioritario, che non c'entra niente con loro, e loro tutto sommato non hanno la minima incidenza nella storia conosciuta.
1: Beh, il mondo maggioritario non c'entra niente, ma gli è centrato dentro con una violenza pazzesca,
0: infatti,
1: perché tutte queste realtà native sono state massacrate appunto da un mondo maggioritario che aveva dei principi totalmente diversi,
0: certo.
1: Per cui in realtà è già eccezionale il fatto di... cioè, secondo me bisogna dare un grande merito all'ONU che almeno ha dato spazio in questo momento a queste realtà nascoste che poi nascoste.
0: E si è creata proprio una federazione di nativi.
1: Tu ricordi sempre che sono il 2% dell'intera umanità,
0: forse il 3 anche,
1: forse anche il 3, che comunque non è poco.
0: No, abbiamo depositato una declaration che verrà inserita negli archivi ONU, e ho avuto l'onore di averla firmata a nome di 6 comunità native: Apache Survival Coalition, Arizona, Viran Aboriginal Corporation, Australia, Comunità Tradizionale Menhir Libre, Bretagna, Popolo Bassa, Camerun, Famille Royale de Wemé, Benin, e New Earth Circle Nord Italia. Qualche numero. Allora, i popoli indigeni sono considerati in un numero di 370 milioni, senza considerare però le comunità ancora incontattate. Quindi, valutando che alcuni anni fa erano 60 milioni, vuol dire che stanno crescendo. Oltretutto, molti tra i non nativi decidono di entrare nelle comunità native, come abbiamo visto in Australia. Ve lo ricordate, no?
1: Sì, perché essere nativi lo si può essere
0: anche con, senza il colore della pelle,
1: con lo spirito e con il cuore, certo. Anche senza avere una discendenza diretta.
0: Certo. Come dicevamo prima, c'è un abisso tra i popoli naturali, come loro stessi si definiscono per via del loro riferimento alla natura, e il mondo maggioritario. Il mondo maggioritario è basato sul profitto, sul guadagno, ed è stato disegnato dalle grandi religioni storiche. Il mondo dei popoli naturali è basato sul rispetto per la natura e per tutti i suoi figli, umani e non. Mica hanno gli allevamenti intensivi tra di loro. Certo, questa è una bella differenza. Perché non sopportano di vedere altri esseri viventi soffrire. Ma tutto ha avuto inizio dalla Discovery Doctrine. Nel 1452, sarò breve, Papa Nicola V enunciò con una bolla papale la cosiddetta Discovery Doctrine, un atto ufficiale che consentiva al Portogallo, di fronte all'opinione pubblica del tempo, di colonizzare le terre in Africa. In seguito, nel 1493, Papa Alessandro VI estese tale atto ufficiale di conquista anche alla Spagna, dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, al fine che potesse colonizzare le terre d'oltre Atlantico senza problemi. Il principio stabilito dalla Discovery Doctrine decretava l'ufficializzazione di ogni possibile sopruso sulle terre di cui si impadronivano i conquistatori europei, in ogni continente del pianeta in cui giungevano a uccidere, saccheggiare, schiavizzare popolazioni inermi. Per diritto divino, infatti, risultava a loro lecito impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per fare tutto quello che volevano. E questo ha delineato due mondi in contrapposizione, la cosiddetta società maggioritaria, costituita dalle società dei colonizzatori, disegnata dalle grandi religioni storiche, e la società dei popoli naturali, costituita da quanti ancora oggi resistono alle colonizzazioni, i quali rimangono i soli continuatori delle antiche tradizioni del passato, della storia del pianeta cancellata e occultata dai colonizzatori. Infatti nel 2010 si è aperto un importante dibattito all'ONU di New York sul tema proprio della Discovery Doctrine, per denunciare gli abusi che sono stati fatti in suo nome, e la discussione è stata messa in agenda per il forum del 2012.
1: Beh, ma se ti ricordi, noi abbiamo partecipato a una discussione molto sì, animata a New York, quando appunto era stata tirata in ballo la Discovery Doctrine,
0: esatto.
1: E che è una ferita ancora aperta, perché
0: certo,
1: come dicevi tu, non è mai stata abiurata, per cui alla fine è un po' come la Santa Inquisizione, no? La Santa Inquisizione esiste ancora, non si chiama Sant'Uffizio, ma è esattamente, esatto, quella stessa che bruciava le persone,
0: le streghe,
1: cioè, nei vari secoli
0: cosiddette
1: passati,
0: streghe,
1: esatto,
0: le masche, tutto sommato.
2: Che poi, se non era per alcuni che hanno messo in circolazione queste notizie, come anche è stato fatto per loro,
0: certo,
2: all'ONU, ma molte cose non verrebbero neanche divulgate.
0: No,
2: cioè,
0: infatti,
2: tipo,
0: non
2: ci
0: si saprebbero.
2: Non saprebbero, perché ci sono alcuni genocidi di cui si parla spesso, altri che sono rimasti un po' nascosti.
0: Certo. Cioè,
2: vabbè, quello per esempio di Leopoldo del Belgio, che si parla di una stima, seppur vaga, di 10 milioni di morti per i loro interessi economici,
0: certo.
2: Prendere la gomma. Poi tutto quello che è stato fatto in America sui neri, praticamente è un po' sparito. Anche tutte queste cose che hanno fatto sono state un po' nascoste.
0: Chiaro.
2: Diciamo.
0: Non dimentichiamo che anche in Europa sono state fatte le prove generali delle colonizzazioni, perché il massacro dei templari, dei catari,
1: del druidismo
0: in generale, certo, tutte cose che non si sanno minimamente, perché anche in Europa esistono culture autoctone a rischio di estinzione. In Piemonte e Nord Italia esistono comunità con antichi riferimenti tradizionali risalenti a epoche precristiane, sopravvissute alle invasioni dell'impero romano e alle repressioni religiose. Culture che hanno profondi legami con i popoli indigeni di tutta Europa e del mondo, chiariamo, che ancora oggi mantengono antiche conoscenze tradizionali. Ne abbiamo un esempio nella comunità della Bretagna, della Galizia, nei popoli occitani, nella comunità autoctona degli Escartons, che non sono molto distanti da qui.
1: Diciamo che queste realtà native europee, a parte che ne hanno passate veramente moltissime, nel senso che sono stati comunque colpiti duramente, veramente nella loro cultura e nella loro tradizione. E per molto tempo l'unica maniera che avevano per sopravvivere a questo massacro era nascondersi, perché insomma, come diceva sempre Giancarlo, gli invasori avevano la stessa colore della pelle degli invasi, no? Per cui era difficile distinguere chi fosse e chi no, per cui l'unica maniera era nascondersi. Certo. E fino a momenti migliori in cui in effetti si sono potuti più rivelare un pochino più tranquillamente, ecco.
0: Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità.
3: Radio Dreamland, Share the Vision.
4: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo il discorso dell'EMRIP, che è l'Expert Mechanism on the Right of Indigenous People. Siamo appena reduci dall'ONU di Ginevra, dove si è svolto questo EMRIP, e quindi riprendiamo il discorso raccontandovi di queste culture che non sono riconosciute come autoctone. Parlavamo delle culture europee, e sono mescolate alla popolazione degli stati che li ospitano, pur mantenendo le loro usanze e i loro riti. Nell'ambito dell'EMRIP abbiamo avuto modo di rincontrare Kenneth Deere, giornalista Mohawk della comunità Kanawake del Canada, Riccardo Espinosa, dirigente ONU ora in pensione, che ci ha aiutato molto per essere riconosciuti come NGO in consultative status with the United Nations, e poi Chief Wilton Littlechild, un caro amico che ci ha anche rilasciato un'intervista. Chief Willie è un grande, bisogna dirlo. È avvocato, capo indiano della comunità Cree, una delle più grandi comunità delle Prime Nazioni. È stato membro del Parlamento ed è un sopravvissuto alle famigerate scuole residenziali. Nonostante sia stato rapito quando era in fasce, secondo il detto Kill the Indian, Save the Man, è a capo della Truth e Reconciliation per cercare un dialogo con le istituzioni. Ma anche questo è pragmatismo. Perché avvelenarsi la vita con l'odio? C'è un grande insegnamento in questo. È un grande.
3: Chief Littlechild è veramente una persona speciale, poi sentendo dalla sua stessa voce la sua storia, che è veramente terribile. Veramente emerge il fatto che la sua cultura ha un aspetto di nobiltà e di, come dicevi tu, di pragmatismo che veramente possiamo solo imparare, no? Certo. Qui nel mondo occidentale, perché il fatto di non nutrire vendetta verso delle persone che gli hanno reso la vita un inferno, ma cercare per un suo equilibrio personale un perdono, una riconciliazione, è veramente un passo
2: per non avvelenarsi col suo stesso odio.
3: È un passo di grandissima saggezza.
2: Questa cosa è grandissima. Comunque anche i soprusi verso i nativi non sono mai cessati. È storia recente che in Irlanda siano stati trovati sotto istituti religiosi gestiti dalla Chiesa migliaia di scheletri di bambini abusati, ridotti in schiavitù e poi uccisi.
4: Non è neanche secoli fa,
2: no,
4: si tratta di una cosa
2: recentissima.
3: No, ma infatti una cosa che a me sconvolge è che, vabbè, quando si sente parlare di questi grandi massacri del passato, vabbè, ci sono stati, insomma, pensiamo a quello che hanno fatto gli spagnoli quando hanno conquistato, certo, l'America del Sud. Che hanno veramente, in confronto con quello che è successo nella seconda guerra mondiale, fa ridere. Però la cosa che sconvolge è l'attualità di certe cose, perché certe pratiche assurde non sono così antiche.
2: Voglio dire, fino a
3: qualche decennio fa in Australia giravano con i pick up a sparare,
2: esatto,
3: sugli aborigeni, perché li consideravano la stregua di animali. Così. Non è che li mangiassero, però così si muovevano, per cui spariamogli. E sono delle cose che sono successe veramente molto recenti. E anche il fatto di queste Stolen Generation, no?
2: Certo.
3: Sia che è successo, sia, come dicevi tu, raccontando di Chief Littlechild, cioè sono successe in tempi recenti,
2: certo,
3: cioè non è che,
2: certo,
3: sono successe nel 1800.
2: Non parliamo poi della Scozia, che ha messo al bando gli strumenti tradizionali della Scozia.
3: Ah, ma sì, un sacco di esempi, però questi omicidi legalizzati sono delle cose estremamente recenti, quindi cioè che schifo di
2: mondo.
3: Di mondo e di cultura che prevale con delle persone che vorrebbero solo fare la loro tradizione.
2: Il mondo dei popoli naturali non incide minimamente nella storia perché non hanno nessuna convenienza a farlo emergere, è ovvio. E sempre dall'intervista di Chief Willy, quando ripenso al 1977 non potevamo neanche entrare nella stanza, non potevamo partecipare alle assemblee e parlare. E adesso ci sono quattro meccanismi: il forum permanente, il meccanismo di esperti, il relatore speciale e il fondo di volontariato di assistenza alle persone che vengono qui. Ci sono stati progressi significativi. Per quel che riguarda i diritti, ci sono ora diritti che sono stati adottati, siamo considerati degli esseri umani, pensa a te. E questa è una cosa molto positiva e significativa. Ma la domanda è sempre: qual è il prossimo passo? Il prossimo passo riguarda l'implementazione. Una cosa è avere dei diritti sulla carta, ma come li implementiamo? Attraverso accordi, attraverso i governi, attraverso la vita di ogni giorno, e credo sia questo il nostro obiettivo adesso. Dobbiamo provare a vivere le nostre vite giornalmente nell'implementazione di questi diritti. Collettivamente dobbiamo riunirci e continuare ad assicurarci che ci sia l'implementazione. E questo è quello che ci ha rilasciato Chief Willy nell'intervista.
3: Essere considerati esseri umani.
2: Esseri umani, pazzesco. Lo diceva con una certa ironia.
3: Sì,
4: motivata, diciamo.
2: Il precedente presidente della Eco Spirituality Foundation, Giancarlo Barbadoro, scomparso nel 2019, aveva un sogno, quello di un mondo basato sulla fratellanza e l'armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. Per questo ha promosso l'ecospiritualità, una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel Benin che nel Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. Giancarlo Barbadoro riteneva che i popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta l'umanità, una lezione di pace e armonia per un mondo migliore. Porteremo avanti il suo insegnamento, il suo sogno per costruire un mondo migliore. Questo è il nostro impegno.
3: E dire che l'ecospiritualità può essere veramente considerato
2: la salvezza.
3: La risposta a questa disarmonia che c'è nel pianeta, che c'è stata ormai da anni e anni. Perché se si trova un contatto comune con Madre Natura, quella natura non intesa solamente come
2: operative
3: verdi.
2: Non ci tradirà mai.
3: Sarà sempre
2: natura.
3: Un insegnamento che potrà portare solo armonia, invece che conflitti.
2: La natura, Madre Terra, è la nostra vera madre e non ci abbandonerà mai. E questo è il segreto, che poi è anche depositaria di un grande segreto cosmico. No?
4: Infatti una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, che è una cosa che avete segnalato tu, Giancarlo, è il fatto di come nelle tradizioni, appunto, dei nativi c'era l'esempio di Wakantanka, che dalla nostra civiltà è stato tradotto come il grande spirito, sì. Mentre invece voleva dire il grande mistero perché
2: sì.
4: Tutto viene sempre riportato a una forma patriarcale, nel senso che c'è. E anche di umanizzazione della natura, nel senso che l'uomo è il dominatore, per cui il grande spirito è una specie di essere umano che domina nella natura. Mentre invece per i popoli naturali c'è questo concetto del mistero che fa parte proprio della natura.
2: Il grande mistero, certo. Wakantanka.
4: Wakantanka, che vuol dire quello, un mistero che poi corrisponde al vuoto. Insomma.
2: E poi noi veniamo dal nulla e arriveremo nel nulla. Ci trufferemo di nuovo nel nulla, e questa è la realtà nostra. È inutile contarcela attraverso mille balle, no? È inutile, è assurdo. E quindi questa posizione all'ONU ha richiesto notevole interesse anche da parte nostra, perché noi eravamo ufficialmente riconosciuti come fratelli da parte di questi indigeni, di queste popolazioni.
3: Ma infatti quando si capita in queste sessioni ONU colpisce molto il fatto che si abbattono molte barriere, no? Cioè non conta più capita di vedere alti funzionari che cantano le stesse canzoni sacre, sì, con dei nativi o comunque nativi che si trovano con altri nativi, c'è un riconoscersi che credo sia veramente molto bello, perché riflette veramente un po' lo spirito di questi incontri, no? Come dicevi tu prima, certo, questa confederazione nativa, no? Una enorme famiglia nativa che condivide gli stessi,
2: esatto,
3: gli stessi principi, gli stessi
2: come
3: valori.
2: Come diceva Julian Burger, un altro che ci ha sostenuto molto
3: Che era a capo della Commissione dei diritti umani.
2: Esatto.
3: Quindi
2: diceva che lui ha imparato molto più dai nativi che da qualsiasi funzionario ONU, perché i nativi sono pragmatici, se possono fare la pace la fanno, se non possono non la fanno.
3: Beh, del resto la Costituzione americana,
2: Gaia Nashagowa,
3: si è ispirata proprio
2: alla Confederazione Irochese,
3: per cui questo direi che è la prova più lampante di come certo, una democrazia sia più venuta da un popolo nativo che dal popolo dell'invasione.
4: Con uno spazio anche per le donne, che esatto, qui è arrivato esatto, molto tardi.
2: Esatto, diciamo, esatto. Allora, possiamo chiudere qui questa puntata di Nel segno del Graal. Se volete approfondire l'argomento dei popoli naturali, potete leggere il libro I popoli naturali e l'ecospiritualità di Barbadoro e Nattero, disponibile presso la Grotta di Merlino a Torino in Piazza Statuto 15 e anche in ebook al sito triskeledition.com. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero, Luca Colarelli,
3: ciao,
2: e Andrea Lesmo.
4: Ciao, grazie.
2: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: English Planet. Appunti di inglese a cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody and welcome to English Planet. Siamo su Radio Dreamland e questa è la voce di Nick Yuldon, insegnante e conduttore, che vi accompagnerà adesso sulla prossima di quelle che potrebbe diventare un'infinita serie di lezioni per svelare e spiegare i numerosi misteri della lingua inglese. Come al solito, guardiamo nella prima parte della lezione qualche aspetto strettamente linguistico. Poi nella seconda parte andrò a parlare un po' nella mia lingua originale inglese, un po' per condividere le esperienze mistiche di un insegnante, un inglese celtico vivendo in Piemonte, cioè vivendo però come nativo europeo. Ma prima andiamo alla lezione. Lesson number 3. Prima di andare avanti, però vorrei fare un piccolo parentesi per spiegare, precisare un po' un concetto che considero importante per quanto riguarda l'inglese. L'inglese ha tante variazioni, ovviamente. È una lingua forse unica perché viene parlato su tutto il pianeta da diverse culture, diverse nazioni, proprio come madrelingua. Ma poi ci sono grosse differenze. Ovviamente io uso l'inglese britannico, però ci sono i miei cugini transatlantici che parlano americano, ci sono quelli che parlano africano, cioè inglese africano, quelli indiani e quelli australiani, tutto intorno al pianeta, sono tutti diversi. Dappertutto sono diversi, anche i piccoli isole della Polinesia, ad esempio, sono quelli che parlano un inglese forse molto molto strano. È tutto inglese, ma ci sono anche grosse differenze tra l'uso di termini, di grammatica, di pronuncia e di anche solo di accento. Però tutto questo per quanto riguarda lo studente non ha grossa importanza veramente, perché se uno prende una buona base su una di queste forme, che sia australiano, africano, inglese, britannico o americano, con una base si riesce a gestire tutte le variazioni prima o poi senza grosse difficoltà. Molto più problematica comunque è un'altra divisione nella lingua che esiste comunque in tutte le lingue, c'è la divisione tra la lingua scritta, quella che si legge e quella che si scrive, e la lingua parlata, quella che si parla e quella che, come voi adesso state cercando di ascoltare. Tra le quattro capacità linguistiche, diciamo, quella più facile per impadronirsi, diciamo, che sarebbe quella la capacità di leggere, perché il testo è scritto, rimane lì, non va via, c'è tempo, si può prendere un dizionario, si può anche usare internet per capire. Poi per scrivere è un po' più complicato, ma di nuovo c'è tempo, si può studiare, andare avanti. Invece quando si tratta di quello che stiamo facendo adesso e di ascoltare e capire la comprensione di ascolto, diciamo, è molto molto più difficile perché è invisibile, insomma, non rimane niente, passa, e se non la afferriamo subito, allora oltre che, vabbè, se una persona davanti puoi chiedere di ripetere, ma però ascoltando adesso una cosa in radio, una cosa in televisione, oppure magari qualcosa registrato, è sempre più difficile perché non rimane lì. Infatti quasi 2000 anni fa Giulio Cesare, quando è tornato a Roma dopo le ferie a Londra, diceva ai suoi compagni senatori e tutti quanti: ma caspita, questi inglesi, non riuscivo a capire cosa stessero dicendo. E mi sembra che rimane lo stesso problema per quasi tutti gli studenti italiani che studiano l'inglese, anche se hanno studiato per tanti anni, se di buon livello, buone capacità, rimangono sempre un po' sbalorditi, storditi, stupiti da questa pronuncia strana che abbiamo delle parole della nostra lingua. Il problema fondamentale qui è che il vero inglese, se vogliamo, è la lingua parlata, l'inglese parlata, quello che si impara sin dall'inizio da bambini, perché tutti i bambini in tutte le lingue imparano prima di parlare, sentono mamma, papà che dicono beh, beh, beh, e fanno beh, beh, beh, e imparano. Ci vogliono 5 anni prima che si può scrivere e leggere, e queste capacità linguistiche non vengono imparati, e quindi tutti, prima di tutto, parlano e ascoltano. Numero uno è sempre l'ascolto, ovviamente. E questa mi sembra una grande difficoltà, in particolare per studenti italiani, perché alla scuola e tutti hanno studiato molto bene l'inglese, però per la maggior parte hanno studiato la parte scritta, che veramente, come si vede, è completamente diversa dalla parte parlata. Io ho imparato l'inglese prima di tutto con i miei genitori, i miei parenti, i miei amici, i miei familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono andato alla scuola per imparare intellettualmente come si rende tutta questa lingua in forma scritta. Questo anche per noi, per inglesi moderni, è una cosa difficile, perché l'inglese si è sviluppato basato su una fusione tra diverse lingue, latino, francese, tedesco, svedese, c'è un po' di tutto dentro l'inglese e non c'è nessuna connessione logica tra quello che diciamo e quello che scriviamo. E è una specie di codice che bisogna imparare, ma non c'è nessun scorciatoio per imparare come si scrive e come si dicono certe cose. Nella lingua italiana, in particolare, questo problema è molto, molto meno importante perché c'è un collegamento abbastanza diretto tra quello che è scritto e quello che viene detto. Si può leggere sillaba per sillaba dall'italiano e risulta quasi la stessa cosa nella lingua parlata. Mettiamo per esempio che io mi trovo a Torino, sono perso, sono turista, ho una mappa in mano e leggo dalla mappa via Roma. E poi chiedo a qualcuno vicino dove sono, io chiedo a loro dov'è per favore via Roma, e mi capiscono senza nessun problema. Allora, trasferiamo queste qua a Londra, vado a Londra con la mappa, sono italiano, sono turista e chiedo a qualcuno, oh, excuse me please, where is Tottenham Court Road? E nessuno mi capisce, soprattutto se io salgo anche in taxi e mi chiedo dove vuoi andare, no, il tassista non andrà dove voglio io perché non capisce dove sto andando. Alla fine passo il biglietto al tassista e il tassista dice, ah, Tottenham Court Road, ah, allora sì, next, hop in. Per farla breve, noi inglesi comunichiamo nel modo molto abbreviato e con solo frammenti del materiale linguistico. Usiamo poi l'intelletto, il cervello, per fornirci i pezzi che mancano e completare la comprensione. Voi adesso dovete allenarvi, abituarsi un po' a questa tecnica e per fare ciò, ovviamente, la radio, ascoltando inglese in radio è un buon allenamento. Chiuse le parentesi, adesso andiamo avanti con la lezione. Pay attention everybody, this is lesson 3, negatives and questions. Nelle prime due lezioni ho spiegato l'importanza di distinguere tra verbi nel present simple e verbi nel present continuous. Ho anche spiegato come si fa un negativo oppure una domanda usando queste forme dei verbi, però volevo solo tornare indietro un attimino e focalizzare un po' su questi discorsi qua. Mentre stava bevendo tè caldo e birra tiepida a Londra, Giulio Cesare ha spiegato bene agli inglesi che nelle lingue, cioè i sostantivi, aggettivi e verbi, dovevano cambiarsi ogni dove per spiegare praticamente la relazione tra di loro, per poi poter comprendere cosa stessero dicendo. Dopodiché gli inglesi, i bravi barbari, hanno passato 2000 anni a cambiare tutte queste regole di Cesare, dicendo che beh, noi non vogliamo cambiare sempre la parola, quello che facciamo noi è cioè, allora ci mettiamo tutte le parole in una certa posizione e si capirà sempre la relazione tra di loro. Cioè, se vado a dire I eat bananas, I sono io che la faccio. It è la cosa che faccio e banana è quella parte che soffre l'azione che inizio io. Se il mangiatore poi diventi tu, allora non devo cambiare mica niente, basta cambiare you eat bananas. Poi se diventiamo plurale diventa we eat bananas e non stiamo facendo il minimo di cambiamento possibile. Questo ovviamente porta a un risparmio linguistico e intellettuale talmente considerevole che ha fondato praticamente l'impero britannico che si è dominato poi il mondo. Ha portato anche alla scoperta inglese del piccolo ausiliario do, un mini verbo che fa I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Oppure, più importante, più utile, nel negativo, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Qui vediamo subito un esempio, un buon esempio di quello che dicevo prima, la pronuncia strana inglese. Come mai una cosa che si scrive D-O-E-S-N' T si pronuncia poi doesn't? Allora, onestamente io non lo so perché si pronuncia in questo modo qua, ma non mi faccio problemi perché non ha importanza. Siccome questo sistema qua mi permette di dire tutti i verbi inglesi nel negativo, con la terza persona singolare, tipo he, she e it, io me la memorizzo semplicemente. He doesn't eat, he doesn't drink, he doesn't walk, he doesn't sing, he doesn't dance, it doesn't walk, it doesn't think, it doesn't think, it doesn't speak, it doesn't speak English. Sia studenti di buon livello sia studenti principianti possono prendere coraggio qui perché si capisce subito che con un minimo di sforzo, un minimo di memoria, quasi cambiando niente, io posso negare tutto il mondo e tutte le esistenze e tutte le cose che voglio. Non è meraviglioso? Basta ricordarmi di sette pronomi, un ausiliario con pochi cambiamenti e tutti i verbi che posso trovare nel dizionario, che comunque c'è un numero abbastanza limitato. Anche i principianti possono già allenarsi con questi elementi. Prendo un paio di termini, qualcosa dal dizionario, memorizzarli e vai avanti. I eat vegetables, I don't eat meat. I drink tea, I don't drink beer. E così così finché non si annoia oppure si impara l'inglese. Perché in inglese, come in tutte le lingue, effettivamente ripetizione è il segreto, non ha granché bisogno di memoria, piuttosto la ripetizione. Normalmente se uno è immerso nella vita inglese si può ripetere, ripetere e impari. Anche per me, vivendo in Italia, ho appreso l'italiano vivendolo praticamente, non studiandolo. L'importante è di fissare su questa formula di base che regge tutto l'inglese, che serve pronome o nome, verbo e un altro pronome o nome come oggetto complemento. Cambiando per il negativo che diventa pronome o nome, ausiliare, do, doesn't, eccetera, verbo, oggetto complemento, pronome, quello che sia. Abbastanza semplice ma fondamentale all'inglese questa formula. Questo è Lesson 3, Negatives and Questions. In effetti volevo parlare, spiegare un po' anche il concetto della domanda, ma sta arrivando un pezzo di musica adesso e mi interromperà. Quindi vi lascio con un compito. Se io faccio una domanda tipo Do you understand me? Si capisce il concetto, come funziona l'interrogativo con un ausiliario, come sempre il nostro famoso ausiliario do. E quindi voi vi guardate, spiegate un attimino tra di voi stessi come funziona questo interrogativo. Io rimando la spiegazione fino alla prossima settimana e farò una specie di lezione 3bis che spiegherò il concetto dietro anche gli interrogativi. Per adesso, come dico, devo interrompere perché sta arrivando urgentemente della musica. Adesso faccio pausa, lezione finita, campanello suonato, però tornerò fra qualche momento in veste inglese e racconterò la mia esperienza di insegnante e Celtic Englishman at large in the world of the invisible. Stay tuned, enjoy the music, I'll be right back.
2: Radio Dreamland. Share the vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Giulia D'Ancona.
1: Musiche Lab Graal.
3: Fuori dal sogno. Ho sognato mondi nuovi, con albe e tramonti che nessuno ha mai visto. Ho sognato apoteosi di storie mai vissute da nessun uomo della terra. Ho sognato una umanità nuova che rigenerasse la vecchia progenie di una umanità stanca. Ma voi avete mai visto cosa c'è fuori del carrozzone che ci porta a spasso per le oscure strade del sole giallo? Ma avete mai guardato in alto, verso le stelle? Le stelle sembrano non finire mai. Sciami di gemme gettate da uno sconosciuto fattore che ha voluto seminare per ogni dove meraviglia e stupore, le piante della vita. C'è da impazzire nel tentare di comprendere. C'è dunque un fuori dal sogno che incomincia lassù, dove l'aria si fa più rara e incomincia il buio della verità profonda. Mi credete pazzo? Mi credete un sognatore? Ma avete mai provato a guardare le stelle?

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Giulia D'Ancona.
1: Musiche Lab Graal.
3: Fuori dal sogno. Ho sognato mondi nuovi, con albe e tramonti che nessuno ha mai visto. Ho sognato apoteosi di storie mai vissute da nessun uomo della terra. Ho sognato una umanità nuova che rigenerasse la vecchia progenie di una umanità stanca. Ma voi avete mai visto cosa c'è fuori del carrozzone che ci porta a spasso per le oscure strade del sole giallo? Ma avete mai guardato in alto, verso le stelle? Le stelle sembrano non finire mai, sciami di gemme gettate da uno sconosciuto fattore che ha voluto seminare per ogni dove meraviglia e stupore, le piante della vita. C'è da impazzire nel tentare di comprendere. C'è dunque un fuori dal sogno che incomincia lassù, dove l'aria si fa più rara e incomincia il buio della verità profonda. Mi credete pazzo? Mi credete un sognatore? Ma avete mai provato a guardare le stelle?

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it